sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.

0: Achille Guadagnino.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro.

mare, due birre, una gazzosa e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.

Quante bugie ci siamo detti, amore. Quante parole da dimenticare. E continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli.

bugie ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Hey, America, want to save $1,000 and get free internet forever? That was a rhetorical question. Switch to Spectrum and save $1,000 guaranteed. Seriously, you can hold us to it. We call it the Spectrum Savings Guarantee. Just switch 4 mobile lines to Spectrum and we'll give you free fiber-powered internet forever. Yeah, free internet forever. And we guarantee $1,000 of real savings in your first year or we'll cover the difference. It's a guaranteed no-brainer. Learn more at spectrum.com/free forever. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

hai mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.

linee sono un codice. Codice su queste linee sono un codice. L'11 settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati. Copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque.

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo?
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice. Codice.

Questa notte non è normale, io ci provo ma non riesco a dormire. Tutto il mondo entra dalla finestra, mille voci nella mia testa.

Questa notte non è normale. Io ci provo ma non riesco a dormire. Tutto il mondo entra dalla finestra.

e siamo qua a cercare di passare un'altra sera sperando che sia.

siamo qua a cercare di passare un'altra sera, sperando che sia diversa, magari meno. E siamo qua a cercare di passare un'altra notte, sperando che sia diversa.

Alessia. A cercare di passare un'altra sera, sperando che sia diversa, magari meno. E siamo qua a cercare di passare un'altra notte.

Radio Voce Amica. Con te sempre in compagnia.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere, l'ho imparato.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Sono rientrati a Roma gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, fermati da Israele a largo di Cipro. Arrivo a Fiumicino, i racconti sono durissimi: bot, torture psicologiche e abusi sessuali denunciano alcuni partecipanti alla missione diretta a Gaza. Il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto, parla di persone picchiate, incatenate e umiliate durante il trasferimento verso l'aeroporto israeliano. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso dal ministro Ben-Gvir, nel quale gli attivisti appaiono inginocchiati con le mani legate dietro la schiena mentre vengono derisi. Antonio Tajani insiste con Bruxelles chiedendo sanzioni contro il ministro israeliano. Le opposizioni chiedono invece la sospensione dei rapporti diplomatici con Israele.
4: E diventa un caso politico la campagna pubblicitaria di Tel Aviv nelle stazioni ferroviarie di Roma e Milano. Sui manifesti compare una scritta contro Giorgia Meloni realizzata con caratteri che richiamano il fascismo. Quando c'era lei, i treni arrivavano in ritardo. Matteo Renzi replica ironicamente: se la premier è arrabbiata, se la prenda con Salvini. In serata l'ex presidente del Consiglio denuncia un tentativo di censura dopo la richiesta di modificare i contenuti della campagna da parte di grandi stazioni retail. Intanto il centrodestra lavora ad una nuova riforma elettorale che alzerebbe a 42% la soglia per ottenere il premio di maggioranza. Nelle stesse ore lascia anche il direttore dell'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, Roberto Frattasi.
3: Andiamo all'estero, nuova escalation sul fronte ucraino. Volodymyr Zelensky annuncia un raid delle forze speciali di Kiev contro il quartier generale dell'FSB russo nell'oblast occupato di Kherson. Secondo il presidente ucraino, l'attacco avrebbe causato circa 100 tra morti e feriti tra gli uomini dei servizi segreti di Mosca. Nessuna conferma dal Cremlino, che intanto conclude con il lancio di missili ipersonici le esercitazioni nucleari con la Bielorussia. Sul piano politico, il cancelliere tedesco Merz propone di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione Europea e assicura che Berlino è pronta a guidare la NATO in Europa davanti al progressivo disimpegno americano. Ma in serata Donald Trump annuncia a sorpresa l'invio di altri 5.000 soldati americani in Polonia.
4: Rinviato per motivi tecnici il test in volo della nuova Starship V3 di SpaceX, il gigantesco razzo progettato da Elon Musk per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. La base di Boca Chica in Texas, il conto alla rovescia, si è fermato a 40 secondi dal lancio dopo diversi stop e un primo rinvio di un'ora. SpaceX spiega che il nuovo tentativo verrà effettuato nelle prossime ore. Starship rappresenta il cuore del programma spaziale dell'azienda di Musk e uno dei progetti più ambiziosi mai sviluppati per l'esplorazione spaziale.
3: E veniamo alla cronaca in Italia. Tragedia a Grosseto, dove un uomo di 66 anni è morto nell'incendio della sua abitazione in via Piave. L'allarme è stato dato dai vicini, che hanno visto le fiamme uscire dalle finestre. I vigili del fuoco hanno trovato l'uomo ancora vivo all'interno dell'appartamento e l'hanno portato fuori, ma i tentativi di rianimazione del personale del 118 si sono rivelati inutili. La vittima è morta per le esalazioni di monossido di carbonio. Le autorità stanno ora cercando di accertare le cause del rogo.
4: Voltiamo pagine. Morto a 76 anni Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e figura simbolo della cultura alimentare e sostenibile italiana. Petrini si è spento nella sua casa di Bra, nel Cuneese. Nel 1986 fondò Slow Food per promuovere il diritto a un cibo buono, pulito e giusto. Dalla sua visione sono nate anche Terra Madre e l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Negli anni è diventato uno dei principali punti di riferimento internazionali sui temi della biodiversità, dell'ambiente e della tutela delle tradizioni alimentari.
3: E chiudiamo con lo sport calcio. Sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire questa sera l'ultima giornata della Serie A 2025-2026 vinta dall'Inter. Domenica spazio alle sfide decisive per la qualificazione alle Coppe Europee. In Formula 1 scattano oggi le prove libere del Gran Premio del Canada. Al Giro d'Italia si corre invece la 13ª tappa da Alessandria Verbania con Eulalio ancora in maglia rosa, e partono anche le regate preliminari a Cagliari dell'American Cup. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Radio Voce Amica,
5: la tua radio.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto con l'informazione regionale della Calabria. Tragedia sul lavoro a Monterosso Calabro, nella Vibonese, dove un operaio di 63 anni ha perso la vita ieri durante operazioni di taglio alberi in una zona boschiva. Secondo una prima ricostruzione, un grosso ramo si è staccato improvvisamente colpendolo alla testa. Inutili i soccorsi del 118 e del soccorso, l'uomo lascia moglie e tre figli. E non ce l'ha fatta Franco Vescio, l'operaio di 51 anni, caduto una settimana fa dal tetto di un edificio a Fuscaldo, in provincia di Cosenza, mentre eseguiva lavori di manutenzione su cavi di telecomunicazione. Ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Catanzaro e deceduto dopo 7 giorni di agonia, indagano i carabinieri. È stato inaugurato nel porto di Gioia Tauro il nuovo presidio di primo intervento medico-sanitario. La struttura garantirà assistenza sanitaria essenziale ai circa 2.000 dipendenti dello scalo e agli operatori portuali che ogni giorno lavorano nell'hub logistico. L'Università della Calabria registra un forte aumento delle domande di ammissione ai corsi di laurea. Le richieste sono cresciute del 25% rispetto al 2025, superando quota 6.000. In forte crescita anche le candidature degli studenti extra Unione Europea, aumentata del 75%. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: Sono le 8:03.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
2: Fits in Love è offerto da Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Ed un cordiale saluto dal vostro Alessandro Fizzotti, grazie alla nostra parte tecnica per la linea. Venerdì 22 maggio e stiamo per chiudere la penultima settimana del Fizz in Love. C'è aria di dolce malinconia, mi sta grande soddisfazione in studio, perché sappiamo quanto cammino abbiamo fatto insieme. Oggi dedichiamo la puntata alla pienezza del vivere, partendo dal benessere del corpo e dei sensi. Avremo con noi l'androsessuologo, il dottor Antonio Casarico, per rispondere alle vostre domande sulla salute sessuale e sulla complicità profonda che rende unita una coppia al di là delle parole. Ma il venerdì è anche il momento di alzare lo sguardo. Il professor Francesco Pira, sociologo della comunicazione, ci aiuterà a tracciare la sintesi di questa penultima settimana. Come sta cambiando l'Italia che ama? Quali sono le nuove sfide che ci aspettano dopo questa stagione? Vi leggo su WhatsApp o alla mail love@fizzinlove.com. Mandateci un ultimo pensiero per questa settimana, raccontateci come vi sentite in vista del nostro gran finale. Prepariamoci ad un weekend di riflessione e di amore. Restate sintonizzati, Fizz in Love vi abbraccia. Fizz in Love.

0: la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sono rientrati a Roma gli attivisti italiani della Global Summit Flotilla, fermati da Israele a largo di Cipro. All'arrivo a Fiumicino i racconti sono durissimi: bot, torture psicologiche e abusi sessuali. Ne denunciano alcuni partecipanti alla missione diretta a Gaza. Il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto, parla di persone picchiate, incatenate e umiliate durante il trasferimento verso l'aeroporto israeliano. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso dal ministro Ben-Gvir, nel quale gli attivisti appaiono inginocchiati con le mani legate dietro la schiena mentre vengono derisi. Antonio Tajani insiste con Bruxelles chiedendo sanzioni contro il ministro israeliano. Le opposizioni chiedono invece la sospensione dei rapporti diplomatici con Israele.
3: E diventa un caso politico la campagna pubblicitaria di Italia Viva nelle stazioni ferroviarie di Roma e Milano. Sui manifesti compare una scritta contro Giorgia Meloni realizzata con caratteri che richiamano il fascismo. Quando c'era lei i treni arrivavano in ritardo. Matteo Renzi replica ironicamente: se la premier è arrabbiata, se la prenda con Salvini. In serata l'ex presidente del Consiglio denuncia un tentativo di censura dopo la richiesta di modificare i contenuti della campagna da parte di grandi stazioni retail. Intanto il centrodestra lavora ad una nuova riforma elettorale che alzerebbe al 42% la soglia per ottenere il premio di maggioranza. Nelle stesse ore lascia anche il direttore dell'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, Roberto Frattasi.
2: Andiamo all'estero, nuova escalation sul fronte ucraino. Volodymyr Zelensky annuncia un raid delle forze speciali di Kiev contro il quartier generale dell'FSB russo nell'oblast occupato di Kherson. Secondo il presidente ucraino, l'attacco avrebbe causato circa 100 tra morti e feriti tra i uomini dei servizi segreti di Mosca. Nessuna conferma dal Cremlino, che intanto conclude con il lancio di missili ipersonici le esercitazioni nucleari con la Bielorussia. Sul piano politico, il cancelliere tedesco Merz propone di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione Europea e assicura che Berlino è pronta a guidare la NATO in Europa davanti al progressivo disimpegno americano. Ma in serata Donald Trump annuncia a sorpresa l'invio di altri 5.000 soldati americani in Polonia.
3: Rinviato per motivi tecnici il test in volo della nuova Starship V3 di SpaceX, il gigantesco razzo progettato da Elon Musk per i futuri viaggi verso la Luna e Marte, la base di Boca Chica in Texas. Il conto alla rovescia si è fermato a 40 secondi dal lancio dopo diversi stop e un primo rinvio di un'ora. SpaceX spiega che il nuovo tentativo verrà effettuato nelle prossime ore. Starship rappresenta il cuore del programma spaziale dell'azienda di Musk, è uno dei progetti più ambiziosi mai sviluppati per l'esplorazione spaziale.
2: E veniamo alla cronaca in Italia. Tragedia a Grosseto, dove un uomo di 66 anni è morto nell'incendio della sua abitazione in via Piave. L'allarme è stato dato dai vicini, che hanno visto le fiamme uscire dalle finestre. I vigili del fuoco hanno trovato l'uomo ancora vivo all'interno dell'appartamento e l'hanno portato fuori, ma i tentativi di rianimazione del personale del 118 si sono rivelati inutili. La vittima è morta per le esalazioni di monossido di carbonio. Le autorità stanno ora cercando di accertare le cause del rogo.
3: Voltiamo pagine. Morto a 76 anni Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e figura simbolo della cultura alimentare sostenibile italiana. Petrini si è spento nella sua casa di Bra, nel Cuneese. Nel 1986 fondò Slow Food per promuovere il diritto a un cibo buono, pulito e giusto. Dalla sua visione sono nate anche Terra Madre e l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Negli anni è diventato uno dei principali punti di riferimento internazionali sui temi della biodiversità, dell'ambiente, della tutela delle tradizioni alimentari.
2: E chiudiamo con lo sport calcio. Sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire questa sera l'ultima giornata della Serie A 2025-2026 vinta dall'Inter. Domenica spazio alle sfide decisive per la qualificazione alle Coppe Europee. In Formula 1 scattano oggi le prove libere del Gran Premio del Canada. Al Giro d'Italia si corre invece la 13ª tappa da Alessandria a Verbania, con Eulalio ancora in maglia rosa, e partono anche le regate preliminari a Cagliari dell'American's Cup. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: 22 maggio 2026, venerdì, la chiesa ricorda Santa Rita da Cascia e Santa Giulia di Corsica. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto è «Con niente non si fa niente». E oggi si celebra la giornata internazionale della biodiversità. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 334 a.C., l'esercito macedone di Alessandro Magno otteneva la prima grande vittoria sui persiani, sconfiggendone l'esercito nella battaglia del Granico. 500 anni fa, nel 1526, per fronteggiare l'espansionismo del Sacro Romano Impero Germanico, promossa da Papa Clemente VII, veniva sottoscritta la Lega di Cognac, a cui aderivano Francia, le Repubbliche di Venezia, Genova e Firenze e il Ducato di Milano. Nel 1813, al Teatro San Benedetto di Venezia, debuttava l'Italiana in Algeri, l'opera di Gioacchino Rossini su libretto di Angelo Anelli. Nel 1873 moriva ottantenne a Milano lo scrittore Alessandro Manzoni. L'autore dei Promessi Sposi era caduto sui gradini di una chiesa il 6 gennaio riportando un trauma cranico. E nel 1939 Italia e Germania siglavano il Patto d'Acciaio, l'alleanza politico-militare incondizionata tra i due paesi. 60 anni fa, nel 1966, dopo 18 anni l'Italia tornava all'ora legale, sarebbe rimasta in vigore fino alla mezzanotte del 24 settembre. Nel 1980 in Giappone veniva completata la prima versione del videogioco Pac-Man, uno dei più celebri a livello mondiale. Nel 2000 l'Istat indicava che l'inflazione italiana era salita e si attestava al 2,5%. Nel 2010 a Madrid l'Inter conquistava la Champions League battendo il Bayern Monaco per 2-0, centrando la tripletta, ovvero la vittoria in tre competizioni ufficiali, nella stessa stagione. E nel 2012 si inaugurava in Giappone la Tokyo Sky 3 per le telecomunicazioni e con 634 metri di altezza è la più alta torre del genere al mondo. Sono nati il 22 maggio. Nel 1813 il compositore Richard Wagner. Nel 1859 lo scrittore Arthur Conan Doyle. Nel 1885 il politico Giacomo Matteotti. Nel 1935 l'imprenditore fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio. E 90 anni fa, nel 1936, l'imprenditore calzaturiero Luigino Rossi. Nascevano oggi anche il dirigente d'azienda Luigi Gubitosi, nel 1961, la modella Naomi Campbell, nel 1970, l'alpinista Marco Confortola, nel 1971, il rapper Marrakesh, nel 1979, e il pluricampione mondiale di tennis Novak Djokovic, nato in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 22 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
2: RVA, Radio Voce Amica.
3: It's in love.

0: siamo in linea ancora una volta all'interno del Fizz in Love con il nostro spazio dedicato alla sessuologia. Come tutti i venerdì abbiamo in questo nostro penultimo appuntamento il dottor Antonio Casarico, androsessuologo collegato da Genova. Ciao, ben trovato Antonio.
1: Ciao Alessandro, è sempre un piacere.
0: Allora, la prima domanda per te ce la scrive Luca. Gentile dottor Casarico, da diversi anni soffro di una marcata insensibilità peniena durante il coito che mi rende impossibile raggiungere l'orgasmo con la partner nonostante l'erezione sia valida e l'attrazione presente. Riesco ad eiaculare solo tramite masturbazione, probabilmente per la maggior velocità e intensità dello stimolo. Questo cambiamento drastico è avvenuto in seguito ad una terapia con Favarin assunta anni fa. Mi chiedo se questa anestesia genitale possa essere una conseguenza a lungo termine del farmaco e quali percorsi terapeutici, medici o di riabilitazione sensoriale esistano oggi per recuperare la sensibilità perduta e tornare a vivere una sessualità soddisfacente nel rapporto di coppia, ci scrive Luca.
1: E il tema che ci pone il nostro ascoltatore è interessante perché i farmaci di cui lui parla, no? In particolare quello che ha usato, che è la fluvoxamina, appartiene agli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina. È un termine molto complesso, ma indica tutta una serie di farmaci che vengono assunti per la terapia della depressione e che hanno sicuramente degli effetti collaterali sessuali, dalla riduzione della libido al ritardare l'orgasmo o a renderlo decisamente molto difficile, e tra le altre cose anche una ridotta sensibilità a livello genitale. In genere sono tutti effetti collaterali che regrediscono alla sospensione del farmaco, ma vi è una condizione che viene chiamata disfunzione sessuale da SSRI, che sono appunto questi inibitori, in cui i sintomi persistono per mesi o anni dopo la sospensione, e una delle cose caratteristiche è proprio la diminuzione della sensibilità a livello genitale, pure la difficoltà a raggiungere l'orgasmo, in alcuni casi anche disfunzione erettile. I meccanismi in realtà non li conosciamo in maniera perfetta, in maniera precisa, e non c'è un test specifico che ci consenta di fare una diagnosi precisa. In primo luogo bisogna cercare di escludere altre cause, perché poi corriamo il rischio di prendere fischi per fiaschi, e teniamo presente che la gestione deve essere multidisciplinare. Qua il fai da te assolutamente è da consigliare, è inutile. I personaggi in ballo sono l'andrologo, lo psicosessuologo, in alcuni casi, se necessario, anche il neurologo. E ne consegue che la terapia, non c'è una terapia unica, la bacchetta magica, ma è una terapia che serve a aiutare il paziente e a risolvere il suo problema, o con sistemi farmacologici o con terapie sessuologiche, di rieducazione sensoriale, tecniche di focalizzazione sensoriale, lavorando sulla stimolazione e sugli schemi dell'orgasmo, che possono aiutare i pazienti a recuperare una vita sessuale soddisfacente.
0: Ci fermiamo, tra poco torniamo nel Fizz in Love, state con noi.

0: down in Miami. Siamo rientrati in studio in questo spazio del Fits in Love. Abbiamo la domanda di Carla per il dottor Antonio Casarico. Ben trovato dottore, a 30 anni non ho mai avuto rapporti né storie se non ossessioni platoniche. Da bambina ho vissuto esperienze precoci e ambigue, strusciamenti, esposizione a contenuti erotici che oggi sembrano bloccare il mio piacere. Non riesco ad eccitarmi con la fantasia, ma solo tramite stimoli esterni e fatico a raggiungere l'orgasmo da sola. Nel sexting provo piacere mentale ma non fisico, soffro di una forte secchezza e la penetrazione oltre un dito mi provoca dolore. È possibile che il mio corpo stia reagendo ai condizionamenti del passato? Come posso sbloccare la risposta fisica e superare il timore di un'intimità reale con una donna? Ci scrive Carla.
1: Il quadro della nostra ascoltatrice è veramente complesso perché mette insieme tutta una serie di fattori psicologici, fisici, che riguardano le fasi di apprendimento sessuale, eccetera, che sono intrecciati tra di loro. Cerchiamo di vederli un attimo. Intanto ci sono delle esperienze precoci e ambigue, come vengono definite, che sicuramente possono influire come fattore condizionante l'eccitazione. Impariamo a rispondere più agli stimoli esterni concreti piuttosto che alla fantasia. Si crea una sorta di scollamento fra la mente e il corpo, per cui abbiamo un'eccitazione che è solo mentale senza la risposta genitale. Abbiamo dei meccanismi di controllo o di difesa durante l'intimità reale. C'è una sorta di associazione che noi non riusciamo a capire consciamente, ma che esiste, tra sessualità e un qualcosa di tipo tensivo, di tipo invasivo. Un elemento centrale nella storia, che è l'eccitazione solo a seguito di stimoli esterni, ci dà ragione proprio di questa difficoltà di attivare il circuito che c'è fra immaginazione ed erotismo. Il fatto di avere un piacere mentale ma non fisico, quando parla di sexting, teniamo presente, per chi non lo sapesse, il sexting è lo scambio di messaggi, immagini, audio, video di tipo sessuale, che può avvenire attraverso lo smartphone, i social network, il computer e così via. E quindi questo fatto di avere da questo tipo di esperienze solo un piacere mentale ma nulla di fisico rinforza proprio la disconnessione fra una eccitazione cognitiva, psichica e quella genitale. Ci sono poi altri elementi: secchezza, dolore alla penetrazione, e qua il ventaglio di ipotesi patogenetiche è vastissimo. Si va dal vaginismo, che è la contrazione involontaria dei muscoli perineali, alla dispareunia, che è il dolore alla penetrazione, e al fatto che l'ansia ci condizioni una scarsa lubrificazione. Sono tutte cose che bisogna cercare di andare a capire in modo di correggerle nella maniera più adeguata. E come al solito il suggerimento è sempre quello che bisogna cercare un aiuto. In un caso di questo genere particolarmente importante e complesso, perché c'è bisogno di una partecipazione di più figure, cominciare dal ginecologo, ma molto importante anche il fisioterapista esperto sul pavimento pelvico, che può essere in ballo in alcuni dei sintomi segnalati dalla nostra Carla. Contemporaneamente deve poter lavorare il sessuologo, proprio per cercare di lavorare sugli schemi di eccitazione, i blocchi emotivi che la nostra ascoltatrice ci ha segnalato, in modo da rieducare il corpo a percepire e a legare insieme quelle che sono le componenti psichiche con le componenti funzionali della sessualità, in modo da riuscire ad avere una vita sessuale completa, libera, piacevole, se desiderato anche con una donna.
0: Grazie al dottor Antonio Casarico, un abbraccio di cuore, alla prossima e ultima puntata del Fizzy in Love, a presto.
1: Un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori.

0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica. Con te sempre e ovunque.
2: Fits in Love.

0: Siamo in diretta, ci ritroviamo ancora una volta nel Fits in Love. Parliamo della società del digitale, lo facciamo con un esperto di comunicazione sociale. C'è con noi Francesco Pira, ben trovato.
1: Ben trovati anche a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori.
0: Senti Francesco, ma i preadolescenti come vivono il loro primo amore? È cambiato davvero tutto rispetto al passato?
1: È cambiato tuttissimo, secondo me, rispetto
0: tuttissimo,
1: al passato.
0: Ecco.
1: È tuttissimo, tuttissimo, perché per dire un'espressione, per usare un'espressione che usano loro, no? Che insomma si divertono a usare questi neologismi. Credo che guarda, facciamo un esempio pratico. Noi nella nostra vita non abbiamo detto tantissime volte ti amo, e quando l'abbiamo detto, insomma, abbiamo cercato di ponderare questa espressione, abbiamo cercato, a volte ce ne siamo pentiti anche amaramente. Oggi i preadolescenti, stiamo parlando anche di ragazzi che frequentano le scuole medie, i primi anni delle superiori, immediatamente appena si stanno con una ragazza, subito dicono io ti amo, c'è questo scambio di cuoricini, queste cose incredibili. Quindi credo che loro vivono il loro amore tutto velocemente, con consumismo emozionale, bruciano tutto, e questo non li porta a delle riflessioni, ma anche a scandire il tempo dell'amore, che è un tempo bellissimo, e poi c'è un tempo per tutto. Loro secondo me sono molto proiettati a bruciare le tappe, perché tutta la narrazione dell'amore, ma soprattutto la narrazione del sesso, è una narrazione che li spinge ad accelerare, quindi a fare tutto quello che devono fare subito, e invece c'è un tempo per tutto, ma questo forse noi adulti non siamo più riusciti a far passare questo messaggio.
0: È vero, questo quello che dici tu è assolutamente vero, e da qui forse anche questo principio, no, che stanno un po' attuando tutti questi paesi, che penso insomma alla Spagna, alla Francia, all'Australia, di questi divieti, no, verso appunto l'utilizzo dei social network per i più piccoli.
1: Non so quanto funzioneranno, però certo, se sono arrivati a questo punto è perché ormai la situazione è incontrollabile.
0: Si è capito insomma che voglio dire, è veramente difficile, non si tornerà indietro, ma forse si riesce quantomeno a mettere una limitazione, insomma. Grazie al professor Pira per essere stato con noi, un abbraccio.
1: Grazie a te.

siamo a chiudere la settimana del Fizz in Love in questa bella puntata del 22 maggio. Vi ricordo che abbiamo i social anche a vostra completa disposizione per seguire la nostra trasmissione e per mettervi in contatto anche con i nostri esperti del cuore e dell'amore. È molto semplice, cercate Fizz in Love sia su Facebook sia su LinkedIn, ma anche, puntuali più che mai, ci potete trovare su X. Siamo dappertutto, siamo insieme a voi e viviamo la vita tutti i giorni. Fino al prossimo 29 maggio saremo ancora una volta ad accendere le passioni e le emozioni alla radio. Ci piace raccontare le vostre storie, ci piace ovviamente parlare d'amore. Un abbraccio di cuore da parte mia e da parte di tutti.

0: Fits in Love. Fits in Love è stato offerto da Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Sono le 9:01.
3: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te. Sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

Allora ragazzi, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo davvero fatta. Buongiorno, venerdì 22 maggio, qui al microfono Alessandro Fizzotti, felicissimo di darvi il benvenuto alla puntata più attesa della settimana. Sento già l'energia che cambia, i sorrisi che si allargano e le email di lavoro che iniziano a scarseggiare. Insomma, è il momento un po' di tirare fuori i piani per il weekend. Mare, montagna o il sacro riposo del guerriero, perché no, insomma ragazzi, intanto noi cerchiamo di diffondere un po' di buon umore, un po' di serenità, un po' di gioia e soprattutto la buona musica, la playlist del mattino del Fizz & Morning, ricchissima di energia, ricchissima di brani da ricordare veramente e anche da canticchiare, perché no. Tra poco andremo a fare lo spazio con l'almanacco del giorno insieme ad Ermanno Accardi, racconteremo dell'Italia tutta, ma non solo, un po' di storia del nostro territorio e quant'altro. Lo spazio si arricchisce sempre più di cultura il venerdì con Paolo Crivellaro, direttore del Teatro di Locarno, direttore del Centro Ricerca Teatrale di Verbania. Paolo è veramente un conoscitore di quello che è l'humus teatrale del nostro paese, ma anche dei tanti eventi, dei tanti appuntamenti che sono interessanti da non perdere proprio in Italia, e ve li segnaliamo noi nella rubrica Gli Invisibili. Se anzi avete segnalazioni particolari potete scrivere a paolo@fizzitm.com. Poi avremo lo spazio, chiaramente, come sapete, le notizie insieme alla nostra redazione che non mancano mai, e ovviamente ora ci lasciamo a voi con la musica, ma poi torniamo invece con la diretta e i nostri collegamenti che sono davvero speciali e unici per il nostro pubblico. E iniziamo così il nostro bel weekend.

0: Per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Intanto, in una dichiarazione congiunta al termine del vertice Cina e Russia, Putin e Xi Jinping hanno condannato l'attacco all'Iran e la cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro. Gli Stati Uniti revocano le sanzioni a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, nota per le sue posizioni critiche nei confronti di Israele. Poi la cronaca e lo sport, tra poco.
1: Fits in the morning. Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Sdegno e condanna internazionale per il comportamento di Israele e le violenze gratuite dopo il sequestro illegale degli attivisti della flottiglia e il servizio della redazione.
2: Le immagini degli attivisti della flottiglia inginocchiati, bendati e derisi dal ministro israeliano Ben-Gvir provocano un'ondata di indignazione internazionale. Durissima la reazione dell'Italia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce infimo il comportamento del ministro israeliano parlando di trattamento incivile di persone fermate illegalmente. Giorgia Meloni e Antonio Tajani parlano invece di linea rossa superata, pretendono scuse ufficiali e convocano l'ambasciatore israeliano alla Farnesina. Decisioni analoghe arrivano anche da Francia e Spagna, mentre protestano pure Unione Europea e Stati Uniti. Netanyahu prende le distanze dal suo ministro e dice: ha sbagliato. Gli attivisti che rientreranno presto in Italia denunciano abusi, molestie e ferite durante il fermo. Le opposizioni italiane chiedono ora sanzioni contro Israele e lo stop agli accordi bilaterali.
0: Veniamo adesso alla guerra nel Golfo. Secondo quanto riportato da Iran International, che riprende l'emittente televisiva araba Al Arabiya, sono in corso i lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore, secondo quanto riferito da Al Arabiya. Inoltre, il capo dell'esercito pakistano, Azim Munir, potrebbe recarsi in Iran oggi per annunciare la versione definitiva del documento. Intanto, in una dichiarazione congiunta al termine del vertice Cina e Russia, Putin e Xi Jinping hanno condannato l'attacco all'Iran e la cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro. Pechino e Mosca denunciano attacchi militari traditori contro altri paesi, l'uso ipocrita dei negoziati come copertura per preparare tali attacchi, l'assassinio di leader di stati sovrani, la destabilizzazione della situazione politica interna di questi stati e la provocazione di un cambio di regime. Per quanto riguarda il Venezuela, si stigmatizza il rapimento facciato di leader nazionali per processarli. Tutto questo, si sottolinea, provoca danni irreparabili alle fondamenta dell'ordine mondiale. Gli Stati Uniti revocano le sanzioni a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, nota per le sue posizioni critiche nei confronti di Israele e il servizio.
3: La rimozione dalla lista nera è stata ufficializzata dal Dipartimento del Tesoro americano dopo una decisione del giudice Richard Leon del District of Columbia. Le sanzioni avevano provocato un blocco globale delle transazioni bancarie ed impossibilità di utilizzare le principali carte di credito. La scorsa settimana il giudice aveva accolto la richiesta di sospensione preliminare dei provvedimenti restrittivi.
0: Arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Per questa ipotesi di reato indagato un ragazzo di 15 anni di nazionalità tunisina, nei confronti del quale il GIP del Tribunale di Firenze, su richiesta della Procura minorile, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in istituto penale minorile. Il minore, arrivato in Italia da poco più di 3 anni, era già stato destinatario nello scorso mese di ottobre della misura del collocamento in comunità per la stessa ipotesi di reato. Lo sport e il calcio: il Palermo batte 2-0 il Catanzaro nel ritorno della semifinale playoff di Serie B. L'andata era terminata 3-0 per i calabresi, che quindi si qualificano per la finale contro il Monza, andata domenica 24 maggio, ritorno venerdì 29, entrambe con inizio alle 20. Cambia il sistema di qualificazione europeo per il prossimo mondiale nel 2030 per gli europei. La UEFA ha infatti annunciato la creazione di un sistema a due livelli, simile al nuovo format della Champions League. La prima lega sarà composta da 36 nazionali, quelle che finora hanno giocato la Nations League di Serie A e di Serie B, che saranno divise in 3 gironi da 12 squadre. Ogni squadra giocherà 6 partite tra andata e ritorno contro 6 avversarie diverse, 2 per ogni fascia di merito, in pratica una replica dell'attuale formato delle coppe europee. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Radio Voce Amica.
4: Rientrano in Italia gli attivisti della flottiglia, denunciano botte, abusi e torture psicologiche durante il fermo in Israele. Polemiche sulla campagna anti-Meloni di Matteo Renzi nelle stazioni ferroviarie. Kiev annuncia un duro colpo agli 007 russi a Kherson, mentre Berlino

0: Non si dice pronta a guidare la NATO in Europa. Rinviato il nuovo test di Starship, il razzo di Elon Musk destinato ai viaggi verso Luna e Marte. Tragedia Grosseto, un uomo muore nell'incendio della sua abitazione. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sono rientrati a Roma gli attivisti italiani della Global Summit Flotilla, fermati da Israele a largo di Cipro. All'arrivo a Fiumicino i racconti sono durissimi: bot, torture psicologiche e abusi sessuali. Ne denunciano alcuni partecipanti alla missione diretta a Gaza. Il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto, parla di persone picchiate, incatenate e umiliate durante il trasferimento verso l'aeroporto israeliano. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso dal ministro Ben-Gvir, nel quale gli attivisti appaiono inginocchiati con le mani legate dietro la schiena mentre vengono derisi. Antonio Tajani insiste con Bruxelles chiedendo sanzioni contro il ministro israeliano. Le opposizioni chiedono invece la sospensione dei rapporti diplomatici con Israele.
2: E diventa un caso politico la campagna pubblicitaria di Tel Aviv nelle stazioni ferroviarie di Roma e Milano. Sui manifesti compare una scritta contro Giorgia Meloni realizzata con caratteri che richiamano il fascismo. Quando c'era lei i treni arrivavano in ritardo. Matteo Renzi replica ironicamente: se la premier è arrabbiata, se la prenda con Salvini. In serata l'ex presidente del Consiglio denuncia un tentativo di censura dopo la richiesta di modificare i contenuti della campagna da parte di grandi stazioni retail. Intanto il centrodestra lavora ad una nuova riforma elettorale che alzerebbe al 42% la soglia per ottenere il premio di maggioranza. Nelle stesse ore lascia anche il direttore dell'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, Roberto Frattasi.
1: Andiamo all'estero, nuova escalation sul fronte ucraino. Volodymyr Zelensky annuncia un raid delle forze speciali di Kiev contro il quartier generale dell'FSB russo nell'oblast occupato di Kherson. Secondo il presidente ucraino, l'attacco avrebbe causato circa 100 tra morti e feriti tra gli uomini dei servizi segreti di Mosca. Nessuna conferma dal Cremlino, che intanto conclude con il lancio di missili ipersonici e le esercitazioni nucleari con la Bielorussia. Sul piano politico, il cancelliere tedesco Merz propone di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione Europea e assicura che Berlino è pronta a guidare la NATO in Europa davanti al progressivo disimpegno americano. Ma in serata Donald Trump annuncia a sorpresa l'invio di altri 5.000 soldati americani in Polonia.
2: Rinviato per motivi tecnici il test in volo della nuova Starship V3 di SpaceX, il gigantesco razzo progettato da Elon Musk per i futuri viaggi verso la Luna e Marte, la base di Boca Chica in Texas. Il conto alla rovescia si è fermato a 40 secondi dal lancio dopo diversi stop e un primo rinvio di un'ora. SpaceX spiega che il nuovo tentativo verrà effettuato nelle prossime ore. Starship rappresenta il cuore del programma spaziale della azienda di Musk, è uno dei progetti più ambiziosi mai sviluppati per l'esplorazione spaziale.
1: E veniamo alla cronaca in Italia. Tragedia a Grosseto, dove un uomo di 66 anni è morto nell'incendio della sua abitazione in via Piave. L'allarme è stato dato dai vicini, che hanno visto le fiamme uscire dalle finestre. I vigili del fuoco hanno trovato l'uomo ancora vivo all'interno dell'appartamento e l'hanno portato fuori, ma i tentativi di rianimazione del personale del 118 si sono rivelati inutili. La vittima è morta per le esalazioni di monossido di carbonio. L'autorità stanno ora cercando di accertare le cause del rogo.
2: Voltiamo pagine. Morto a 76 anni Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e figura simbolo della cultura alimentare sostenibile italiana. Petrini si è spento nella sua casa di Bra, nel Cuneese. Nel 1986 fondò Slow Food per promuovere il diritto a un cibo buono, pulito e giusto. Dalla sua visione sono nate anche Terra Madre e l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Negli anni è diventato uno dei principali punti di riferimento internazionali sui temi della biodiversità, dell'ambiente, della tutela delle tradizioni alimentari.
1: E chiudiamo con lo sport calcio. Sarà Fiorentina-Atalanta ad aprire questa sera l'ultima giornata della Serie A 2025-2026 vinta dall'Inter. Domenica spazio alle sfide decisive per la qualificazione alle Coppe Europee. In Formula 1 scattano oggi le prove libere del Gran Premio del Canada. Al Giro d'Italia si corre invece la 13ª tappa da Alessandria a Verbania, con Eulalio ancora in maglia rosa, e partono anche le regate preliminari a Cagliari dell'Americans Cup. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
4: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicare.

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, il meteo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà in prevalenza stabile e soleggiata con cieli sereni o poco nuvolosi. Solo nelle ore notturne saranno possibili locali addensamenti sui rilievi di confine orientali. Dal mattino arriveranno velature alte e sottili sui settori nord-occidentali, in graduale estensione verso est nel corso della giornata, ma senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio non si escludono brevi e deboli piovaschi sui rilievi veneti, sul Levante ligure e lungo l'Appennino emiliano-romagnolo. Al centro tempo generalmente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, nel pomeriggio qualche isolato rovescio, localmente anche temporalesco, potrà svilupparsi nelle aree interne dell'Abruzzo e del Basso Lazio. In serata è previsto un generale miglioramento. Sulla Sardegna il tempo resterà nel complesso buono, anche se dalla sera aumenterà la nuvolosità alta e sottile sui settori occidentali dell'isola. Al sud e sulla Sicilia condizioni di tempo stabile, soleggiato praticamente ovunque. Nel pomeriggio qualche addensamento nuvoloso interesserà le aree interne della Calabria, Calabria meridionale e lo stretto di Messina, dove saranno possibili isolate precipitazioni anche a carattere di rovescio e localmente temporalesco. Anche in questo caso il tempo tenderà a migliorare entro sera. Le temperature minime saranno in aumento al centro nord e sulla Sardegna, mentre resteranno quasi stazionarie sul resto del paese. Le massime saliranno soprattutto al nord, sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna, con valori invariati altrove. I venti soffieranno moderati dai quadranti settentrionali sul meridione e sulle regioni dell'Adriatico centrale, con rinforzi più evidenti tra Campania e Puglia, deboli e variabili sul resto d'Italia. Per quanto riguarda i mari, Ionio e Adriatico meridionale saranno da mossi a molto mossi, mossi anche il Tirreno centro meridionale e lo stretto di Sicilia, mentre gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
4: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno. Storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo al venerdì, puntuali più che mai con lo spazio dedicato al nostro almanacco del giorno. Qui con noi da Milano, collegato, il nostro Ermanno Accardi. Bentrovato.
2: Grazie Alessandro, buona giornata a te, buona giornata ai nostri ascoltatori. Oggi 22 maggio Santa Rita da Cascia nasce in Umbria, Rocca Porena, un piccolo villaggio in comune di Cascia, appunto da genitori cristiani, probabilmente nel 1371. Il padre era giudice di pace, sposa Paolo di Ferdinando Mancini, da cui ha due figli, rimane vedova per l'assassinio del marito e dopo non molti anni perde anche i figli, pare per malattia. Con molte difficoltà riesce ad entrare nel convento agostiniano di Cascia, dove rimane per circa 40 anni, salvo per un pellegrinaggio a Roma, in età già avanzata, e dove muore il 22 maggio del 1447. Alcuni collocano la morte 10 anni dopo, nel 1457. Il suo corpo è tuttora conservato nel santuario di Cascia, adiacente al convento. È una sposa che accompagna con grande pazienza il marito, di carattere difficile, in un cammino di conversione. È una mamma preoccupata della sorte eterna dei figli, più ancora della loro stessa vita terrena. Ed è una vedova, è una mamma che ha perso i figli. È definita la santa degli impossibili e testimone con la sua vita della potenza e della grazia divina, che opera nei suoi santi meraviglie di amore e di perdono, che apparivano impossibili alla natura e intercede per noi presso Dio, a cui niente appunto è impossibile. Accade oggi, 1885, muore a Parigi Victor Hugo, poeta, drammaturgo, scrittore. L'uscita di Hernani segna convenzionalmente l'inizio del romanticismo in Francia. Nel 1831 viene pubblicato Notre Dame de Paris, primo grande romanzo a fresco di una Parigi medievale e della sua cattedrale gotica. Nel 1872 I Miserabili, opera colossale, tra le più lette del suo secolo. 1978 viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge numero 194 sull'aborto, che contiene le norme sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza. Con questa legge lo Stato consente di abortire alle donne per le quali la maternità può causare problemi fisici, psichici o difficoltà di vario genere. Oggi è anche la giornata mondiale della biodiversità ed è una ricorrenza ideata dall'ONU nel 1993. Lo scopo della ricorrenza è quello di sensibilizzare le persone sui problemi relativi alla biodiversità, promuovendo di volta in volta iniziative e attività mirate a far comprendere l'importanza della conservazione della diversità biologica e a favorire un utilizzo sostenibile dei suoi componenti, una giusta divisione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche. Proverbio di oggi per Santa Rita, appunto 22 maggio, ogni rosa è fiorita. E poi George Bernard Shaw, che è stato uno scrittore, drammaturgo, linguista, critico musicale irlandese, ricordiamo che nel 1925 vinse il premio Nobel per la letteratura. Lui dice una cosa, un aforisma che conosciamo quasi tutti: le cose più belle della vita o sono immorali o sono illegali oppure fanno ingrassare, e anche questo è una grande verità. Con questo aforisma di George Bernard Shaw ho concluso, e quindi vi auguro una buonissima giornata e un buonissimo fine settimana, con Alessandro, a noi, ai nostri ascoltatori, e volendoci si risente lunedì mattina. Ciao.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
2: Fitz in the Morning.

0: Siamo in linea come sempre all'interno del Fizzone Morning con gli Invisibili, qui con noi Paolo Crivellaro. Buongiorno Paolo, buon venerdì.
1: Grazie, grazie Alessandro, buon fine settimana a te e agli amici in ascolto.
0: Da dove iniziamo con le tue segnalazioni?
1: Andiamo a Cuneo, dove oggi 22 maggio alle 21 al complesso monumentale di San Francesco il palcoscenico Flashback, incontro potente e poetico tra la performance cantante messicana Jennifer Cabrera Fernandez e il vibrafonista e percussionista italiano Pasquale Mirra. Un progetto musicale che fonde elettronica, percussioni, danza e canto. Domani 23 maggio alle 11 al Parco Fluviale Gesso e Stura, splendido polmone verde all'interno dei confini cittadini, ospiterà invece il gruppo Afro Dream con un viaggio tra Senegal e Mediterraneo, mentre alle ore 21 la cantautrice e polistrumentista Carmen Consoli, tra le artiste più influenti e premiate della musica italiana, porterà sul palco del Teatro Toselli di Cuneo Territori d'arte, un concerto che attraversa con naturalezza e sonorità acustiche ed elettroniche dalla musica popolare al rock anni 70 alle indie anni 90. Ci trasferiamo a Cassano delle Murge, siamo nelle Puglie, dove è previsto per concerti e concerti Paul Quinn e Harrison Young. Venerdì 22 maggio un concerto spaziale al Pecora Nera di Cassano Murge alle ore 22. Ci spostiamo a Terni per un altro evento musicale all'Auditorium Gazzoli alle ore 21. Simon Phillips è un batterista inglese che ha suonato con diversi musicisti, presenta un concerto musicale che appunto è confermato all'Auditorium Gazzoli alle 11. E sempre sulle note musicali auguriamo un felice e musicale fine settimana a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie Paolo, buon fine settimana.

0: chi la guarda.
1: Buongiorno ancora, buon venerdì, ultimo appuntamento della settimana con le notizie del Fitz and Morning. Chiudiamo in bellezza, ma con un tema che fa davvero riflettere, che tocca le tasche e la salute di tantissimi italiani: i viaggi della speranza e della necessità. Avete presente la valigia pronta per le vacanze? Ecco, purtroppo per molti la valigia si fa per andare a curarsi lontano da casa. Secondo l'ultimo report della Fondazione Gimbe, la mobilità sanitaria in Italia ha toccato una cifra mai vista prima. Nel 2023 abbiamo superato i 5 miliardi di euro. Che cosa significa questo? Che un flusso enorme di cittadini si sposta dalla propria regione per trovare risposte che a casa propria purtroppo non arrivano. E la tendenza è in aumento, più 2,3% rispetto all'anno precedente. Il dato che emerge è una vera e propria spaccatura del nostro paese. Le calamite del nord sono la Lombardia, l'Emilia-Romagna e il Veneto, da sole incassano circa la metà dei fondi destinati a chi cura paziente da fuori regione. Il sud che rincorre, con regioni come la Calabria, la Campania, Puglia e Sicilia che registrano i passivi più pesanti. Per loro la mobilità non è uno scambio, ma una vera e propria fuga. Sorpresa dalla Lombardia. Curiosamente, la Lombardia è tra le prime, sia per chi attira pazienti, sia per i propri residenti che vanno a curarsi nelle regioni vicine. È la cosiddetta mobilità di prossimità. Come ha sottolineato Nino Cartabellotta, presidente appunto di Gimbe, questi numeri sono un po' il termometro delle disuguaglianze. Spostarsi non è quasi mai una scelta di piacere, ma una necessità, perché l'offerta dei servizi non è omogenea sul territorio nazionale. Insomma, il diritto alla salute sembra dipendere ancora troppo dal codice postale che abbiamo sulla carta di identità. E voi, amici ascoltatori, vi siete mai trovati a dover emigrare per un controllo o un intervento? O siete tra i fortunati che hanno tutto davvero sotto casa?

tema anche oggi davvero importante per chiudere questa settimana, no? Quanto veramente spesso si va alla ricerca dell'ospedale, del medico, dello specialista, o nella regione accanto o addirittura 3, 4, 5 regioni più in là. Insomma, del resto la mobilità e questi ospedali ci portano anche a questo, anche se ci piacerebbe, diciamolo, curarci nell'ospedale della nostra città o magari nella stessa nostra regione. Questo è quello che appunto ci portano i dati e come sta cambiando davvero la sanità, così come anche tra sanità pubblica ed il privato, ma lì ci sarebbe da aprire un altro capitolo che è meglio non aprire in questo momento. Importante è quello che dico sempre io: comunque abbiate cura di voi e, come abbiamo detto in una puntata di questa settimana, cerchiamo di conoscere più da vicino il nostro corpo, parlare con il nostro corpo e sentire come ci parla il nostro corpo e fare prevenzione, che è fondamentale. Grazie per averci seguito. Lo spazio con il Fizz and Morning di questa settimana si chiude qui. Noi ovviamente ci risentiamo da lunedì. Un abbraccio da Alessandro Fizzotti e da tutto il nostro staff.

mio cuore ciò che era a noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente. Vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sia per sempre. Ora semmai viviamo oggi insieme.

vida dentro un prisma que me abbaglia y me colora de ambra e gioia, veri chiari e limpidi ricordi che mi legano a quel passato vissuto mai

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Stiamo tutti bene. Ciao, mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre.

Giorno che mi mette paura, se è fatta notte o freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo, vedo sempre solo onde, dopo onde, ancora onde, allora onde, evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere, a gridare, non ho forza, chiudo gli occhi e non so neanche.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Sventata ad aprile a una possibile guerra tra clan, sequestrato un arsenale da guerra, nel Varesotto scoperto un benzinaio abusivo con migliaia di litri di carburante agricolo venduti illegalmente, arrestato a Milano un presunto rapinatore seriale di farmacie, pressioni della Silicon Valley avrebbero bloccato il decreto di Trump sull'intelligenza artificiale, si aggrava la posizione del principe Andrea nello scandalo Epstein, Erdogan chiude una delle università più prestigiose e liberali di Istanbul, e poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti, la prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce

0: Amica 920050 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50 784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. In apertura la cronaca: un arsenale da guerra pronto per una faida tra clan rivali dello spaccio è stato scoperto dai carabinieri ad Aprilia, in provincia di Latina. Quattro persone ritenute affiliate ad una organizzazione mafiosa sono state fermate dalla direzione investigativa antimafia su disposizione della DDA di Roma. Secondo gli investigatori, il gruppo stava preparando un agguato con armi dotate di ottiche di precisione per colpire a distanza una consorteria rivale. Nell'abitazione utilizzata come deposito sono stati trovati Kalashnikov, mitragliatrici, bombe a mano, silenziatori, giubbotti antiproiettili e quasi 3.000 munizioni, scoperte anche uniformi contraffatte di polizia e carabinieri, droga e banconote false. Gli investigatori ritengono che i vertici del gruppo si muovessero tra Italia e Spagna per organizzare traffici e ritorsioni armate.
2: La Guardia di Finanza di Varese ha scoperto un presunto traffico illecito di gasolio agricolo destinato alla vendita abusiva a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato. Tre persone sono state denunciate dalla procura di Busto Arsizio. L'indagine è partita dopo un sospetto via vai di veicoli in un cortile di Besnate, dove i finanzieri hanno individuato un sistema clandestino di distribuzione del carburante. Secondo gli investigatori, in circa un anno sarebbero stati venduti illegalmente 18.000 litri di gasolio agricolo per un valore superiore ai 270.000 euro. Il carburante veniva acquistato sfruttando intestazioni fittizie e poi rivenduto attraverso una vera e propria stazione abusiva.
1: La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un italiano di 58 anni, pluripregiudicato, accusato di essere un rapinatore seriale di farmacie. L'uomo è stato fermato in flagranza dopo un colpo messo a segno il 14 maggio in una farmacia di via Marcona. Gli investigatori del commissariato Monforte Vittoria, grazie alle immagini delle telecamere e alle testimonianze delle farmacie rapinate, ritengono che possa essere responsabile anche di altre rapine commesse con lo stesso metodo. Dopo la convalida dell'arresto, il 58enne è stato trasferito nel carcere di San Vittore. Le indagini proseguono per verificare eventuali altri episodi collegati.
2: Andiamo all'estero. Pressioni della Silicon Valley avrebbero contribuito a bloccare il nuovo ordine esecutivo di Donald Trump sull'intelligenza artificiale. Lo rivela il Washington Post, secondo cui alcuni leader tecnologici avrebbero telefonato direttamente al presidente americano, mettendo in guardia dei rischi di un sistema di verifica sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale considerato troppo rigido. Trump ieri aveva annunciato di aver rinviato la firma del decreto perché non soddisfatto di alcuni punti del testo. L'obiettivo dell'amministrazione era introdurre nuovi controlli sullo sviluppo delle tecnologie più avanzate legate all'intelligenza artificiale.
1: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nello scandalo Epstein. Secondo Sky News UK, il fratello minore di Re Carlo sarebbe ora oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali dopo la denuncia di una donna. Gli investigatori britannici starebbero inoltre cercando testimonianze da altre possibili vittime del finanziere americano Jeffrey Epstein. Fino ad oggi Andrea era stato coinvolto nell'inchiesta soltanto per ipotesi di cattiva condotta in un ufficio pubblico legato ai suoi rapporti con Epstein.
2: Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha disposto la chiusura dell'Università Bilgi di Istanbul, uno degli atenei più prestigiosi e noti per le sue posizioni liberali. Il decreto presidenziale revoca la licenza dell'università facendo riferimento a presunte carenze nella qualità dell'istruzione e a problemi legati alla fondazione che la gestisce. Finita sotto amministrazione fiduciaria dopo l'inchiesta per riciclaggio e frode, l'ateneo fondato nel 1996 era considerato uno dei principali simboli del mondo accademico indipendente turco.
1: Chiudiamo con lo sport. Il tennis si ferma ai quarti di finale la corsa di Luciano Darderi al torneo ATP 500 di Amburgo. Il tennista azzurro è stato sconfitto nettamente dall'australiano Alex De Minaur in 2 set con il punteggio di 6-0-6-3. De Minaur, numero 9 del ranking mondiale, affronterà ora lo statunitense Tommy Paul per un posto in finale nel torneo tedesco. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

scusami se puoi. Un fiore non può restare per lungo tempo senza acqua. Muore come la rosa appassita tra le pagine di un libro che non finirò mai di leggere. Scusami se puoi.

0: Sono le 12:02. Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica. Con te sempre e ovunque.

0: Siamo arrivati al venerdì 22 maggio 2026 in diretta ancora una volta dai nostri studi CRJ.
1: No.
0: Cosa c'è?
1: Si erge
0: il
1: ma
0: piccione.
1: Che è?
0: Si alza, si solleva il nostro programma, il nostro talk show dedicato alla vita quotidiana.
1: Ottimo, e questo ci fa piacere, ma ergere. Ma basta.
0: Usiamo altri termini.
1: Ecco.
0: Candidamente si alza il nostro
1: il
0: nostro programma radiofonico di tendenza e che fa la differenza, Silvia. Hai capito? E quindi allora in questa bella puntata, che è quella che apre ufficialmente il weekend, no?
1: Sì.
0: Che Silvia adora, perché poi quando si parla di weekend,
1: certo, sì,
0: lei è felicissima, non vede l'ora di stappare bottiglie di prosecco, di andare
1: che sia
0: a fare la gita fuori porta.
1: Un weekend autentico, mica artificioso come quell'ergere che usi sempre
0: tu.
1: Perché ergere suona come duro, pomposo, artificiale,
0: qualcosa
1: di poco autentico.
0: Noi parliamo invece come mangiamo, Silvia.
1: E poi tra l'altro è un registro linguistico troppo aulico per te.
0: Che carina, vedi? Come buttarmi giù lì nel cestello.
1: E quindi si percepisce come fuori luogo,
0: sì,
1: un po' pretenzioso.
0: Che carina, veramente. Guarda,
1: e invece
0: mi copri di complimenti tutte le
1: puntate.
0: Sì.
1: Di complimenti quando te li meriti.
0: Ecco,
1: diciamo che
0: volte,
1: tu puoi contare su di me per l'autenticità.
0: Esatto, no, sull'autenticità, guarda, posso sottolineare con la penna rossa.
1: Perché guarda, te lo consiglio, mai più ergere, perché
0: sei autenticity. Sì.
1: Puzza un po' di marmo,
0: di troppo,
1: dire.
0: Troppo
1: di,
0: marmo.
1: Di superiorità autoproclamata.
0: Questa l'ha tirata fuori da qualche parte,
1: dal
0: così al volo, ma veramente da notte però. E allora possiamo partire con i punti di contatto mentre noi
1: interviste,
0: siamo personificati
1: collegamenti
0: nel mondo
1: speciali
0: della comunicazione,
1: musica
0: e andiamo.
1: notizia farlocca.
0: Ma farloccati.
2: Sei sintonizzato su Radio Voce Amica. Chiamaci allo 0985 27 43 73. Puoi anche inviarci un'email a diretta rva@tiscali.it.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. Juventus, dopo il derby, summit decisivo tra Elkan e Spalletti, designati gli arbitri dell'ultima giornata di Serie A. Cristiano Ronaldo trascina l'Al Nasr al titolo in Arabia. Darder eliminato ai quarti del torneo di Amburgo di tennis. Ciclismo al Giro d'Italia, colpo di Segaert a Novi Ligure, Eulalio resta in rosa. Lutto nel mondo dei motori, morto Kyle Busch, leggenda della NASCAR. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calcio. In casa Juventus si prepara un confronto decisivo dopo il derby. Luciano Spalletti incontrerà John Elkann per discutere il futuro tecnico e societario del club. Sul tavolo la posizione dell'allenatore fresco di rinnovo, ma anche quella del management dall'amministratore delegato Damien Comolli a François Modesto. La panchina di Spalletti non sembra però in bilico. Elkann sarebbe infatti convinto di affidargli il nuovo progetto bianconero. Il tecnico chiede garanzie sugli investimenti per rafforzare la squadra. Solo un suo passo indietro potrebbe aprire scenari diversi. In quel caso tornerebbe d'attualità anche il nome di Antonio Conte.
3: Sono stati intanto designati gli arbitri per la 38esima e ultima giornata di Serie A. Per il derby Torino-Juventus è stato scelto Luca Zufferri, mentre Milan-Cagliari sarà affidato a Marco Guida. Sozza dirigerà Verona-Roma, Maresca Cremonese-Como e Doveri Lecce-Genoa. Da segnalare anche tre esordi assoluti nel massimo campionato: Mario Perri arbitrerà Fiorentina-Atalanta, Niccolò Turrini Parma-Sassuolo e Andrea Zanotti Napoli-Udinese. Un turno decisivo per Champions, Europa e salvezza.
0: Cristiano Ronaldo festeggia il primo titolo in Arabia Saudita. L'Al Nasr si laurea campione nell'ultima giornata della Saudi Pro League, superando nella corsa a distanza l'Al Hilal di Simone Inzaghi. Decisivo il 4-1 contro il Damak, con Ronaldo protagonista nel finale con una doppietta dopo i gol di Mané e Koeman. L'Al Hilal non è bastata la vittoria sull'Al Fayya. Al momento della sostituzione, standing ovation e lacrime per CR7, salito a quota 974 gol in carriera.
3: Tennis si ferma ai quarti di finale il cammino di Luciano Darderi al torneo ATP 500 di Amburgo. L'azzurro è stato battuto nettamente dall'australiano Alex De Minaur, numero 9 del ranking mondiale e terza testa di serie del tabellone. Il risultato finale è 6-0-6-3. De Minaur vola così in semifinale, dove affronterà lo statunitense Tommy Paul per un posto nell'atto conclusivo del torneo tedesco.
0: Ciclismo al Giro d'Italia, colpo del belga Alex Segaert nella 12esima tappa con arrivo a Novi Ligure. Il corridore della Bahrain Victorious ha sorpreso il gruppo staccandosi a 3 km dal traguardo e conquistando così una vittoria di grande astuzia. Festa doppia quindi per la squadra della maglia rosa. Afonso Eulalio resta leader nella classifica generale e guadagna altri 6 secondi su Jonas Vingegaard. Oggi in programma la tappa da Alessandria a Verbania con Filippo Ganna tra gli uomini più attesi.
3: Lutto nel mondo dei motori, morto a 41 anni Kyle Busch, leggenda della NASCAR, 2 volte campione della Cup Series. Il pilota americano soprannominato Roddy è stato ricoverato nei giorni scorsi dopo una lunga malattia. La NASCAR lo ricorda come uno dei piloti più grandi e combattivi della sua storia. Busch aveva conquistato 234 vittorie complessive nelle 3 serie nazionali, un record assoluto. Lascia la moglie Samantha e i figli Braxton e Lennox.
0: Infine il basket, nelle finali della Conference East NBA, New York si porta sul 2-0 contro Cleveland. Dopo la rimonta di gara 1, i Knicks hanno battuto nettamente i Cavaliers 109-93. Jalen Brunson ha chiuso con 19 punti e 14 assist, guidando una squadra che ora sogna il ritorno alle finali NBA, assenti dal 1999. Cleveland proverà a riaprire la serie nelle prossime 2 gare casalinghe in Ohio. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Fit Show.

0: Ancora una volta siamo in linea insieme al nostro Gianluca Cocca dalla redazione di Tecno Android. Ciao Gianluca, ben trovato.
1: Ciao Ale, ciao a tutti.
0: Allora Gianluca, siamo con te oggi per parlare di un altro smartphone. Questa volta però parliamo di un Best Buy.
1: Sì, esatto, parliamo del Motorola Edge 70 Fusion che è stato dichiarato lo smartphone Best Buy del Mobile World Congress dalla nostra redazione. È sicuramente uno degli smartphone più interessanti perché abbiamo imparato a conoscere Motorola per le prestazioni rapportate alla qualità-prezzo. In particolar modo questo dispositivo 70 Fusion si va a frapporre tra la bassa fascia di gamma e la media fascia di gamma con un prezzo di mercato intorno ai 400 euro che addirittura con gli sconti potrebbe scendere al di sotto, e la fa da padrone una fotocamera spaziale con sensore Sony e quindi quasi da top di gamma. Le prestazioni poi sì, il processore è più o meno pari al competitor dal punto di vista hardware, ma dal punto di vista software Motorola ha sempre saputo perfezionare i dispositivi affinché possano rendere al massimo, quindi a parità di processore le prestazioni sono maggiori. Inoltre ha poi un display OLED molto fluido e particolarmente luminoso, un design sottile e leggero, la qualità dei materiali e anche i colori sono veramente eccellenti. E il tutto, ripeto, a meno di 500 euro per un dispositivo che più o meno la concorrenza farebbe arrivare quasi a mille euro. Quindi Motorola quest'anno, ma in generale negli ultimi anni, sta andando molto molto bene nel settore della telefonia mobile. Sappiamo che poi Motorola è anche abbinata, in quanto facente parte dello stesso gruppo, a Lenovo. Lenovo che invece è il leader di mercato indiscusso a livello mondiale per quanto riguarda i laptop, soprattutto per utilizzo lavorativo, e quindi stiamo parlando di PC portatili. Questa partnership tra le due è veramente interessante perché permette ad entrambe di, tra virgolette, rubarsi le idee a vicenda, quindi coinvolgere nei processi produttivi sia Lenovo che Motorola, creando dei dispositivi entrambi solidi, sia PC portatili che smartphone, e interconnessi tra di loro, anche grazie all'intelligenza artificiale che abbiamo visto e toccato con mano ultimamente, ma arriverà in futuro su questi dispositivi. Un'intelligenza artificiale si chiama Agent AI, che riunisce un po' tutte le intelligenze artificiali in una e permetterà di fare specifici compiti, come ad esempio prenotami le vacanze o roba di questo tipo, oppure inserisce a calendario questa specifica cosa, quindi farà qualcosa in più rispetto alla normale chat di intelligenza artificiale a cui siamo abituati oggi. Insomma, tante belle novità. Ultima tra tutte, Motorola e Lenovo hanno siglato la partnership con FIFA, quindi per i mondiali di calcio, tutto ciò, tutte le eventi sportivi che riguardano la FIFA. Veramente, veramente tanta roba.
0: Tanta roba davvero, e ringraziamo come al solito il nostro Gianluca Cocca. Al prossimo collegamento insieme a Tecno Android.
1: Grazie a te, Ale. Ciao.

Rizzotti, Alessandro Pizzotti, ritorniamo in studio. Perché? Perché tra pochissimo è arrivato il momento del disco, il disco che sceglie Alessandro, lo possiamo dire. È un disco che non arriva a caso, ma si insinua nei nostri pensieri regalandoci energia. Vabbè, fatecelo sapere se poi vi ha regalato davvero energia. Noi siamo sempre qui, tra pochissimo con collegamento speciale e subito dopo la notizia che non può mancare, la notizia che ci farà discutere, la notizia incredibile.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
2: Fitz Show.

0: Eccoci, grazie alla nostra parte tecnica. Siete sempre all'interno del Fit Show, il nostro talk show con ospiti. È arrivato il momento di È Facile, la rubrica curata dal nostro cuoco italiano, Fabio Zago. Ciao, ben trovato Fabio.
1: Ciao Alessandro, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Senti, oggi parliamo di una cosa fresca, detox, che ci può, diciamo, aiutare per preparare la famosa prova costume, dico io, no? Un centrifugato.
1: Sì, bravissimo, puntiamo alla salute, è primavera, dobbiamo andare al mare, dobbiamo essere belli, magri, no, a parte gli scherzi, la salute è un fondamentale della cucina.
0: Ecco, non Fabio, ma da dove arrivano questi centrifugati?
1: Arrivano da un'idea salutistica di eliminare magari le fibre per chi non può mangiarle, avendo poi un attrezzo specifico, e ovviamente quell'attrezzo si vende, fa mercato, ma naturalmente l'idea è la cucina salutistica, che inizia la sua storia negli anni 70 fondamentalmente. Dopo il boom economico si pensa che mangiare tanto e mangiare qualunque cosa non sia esattamente una buona idea. Una trasgressione ogni tanto sì, ma il cibo deve aiutarci a stare bene come prima cosa, come primo valore.
0: E quindi raccontiamo un po' di questo centrifugato detox che proponi al tuo pubblico,
1: sì,
0: quello del Fit Show.
1: Abbiamo due opzioni, o frulliamo tutto a crema senza filtrare, oppure abbiamo l'apparecchio apposta che separa la parte liquida da quella solida. Quindi abbiamo queste due opzioni. Io punterei su tenere tutto, perché la fibra ci serve. E quindi un finocchio perfettamente pulito, tagliato a pezzettini, dentro il nostro frullatore, dentro il bicchiere a immersione o nella centrifuga apposita, due cetrioli sbucciati e privati dei semi. Un finocchio e due cetrioli basteranno per due persone. Si frulla tutto con un cucchiaio di olio extravergine, sale, un tocco di pepe, se vi piace un'erba aromatica, non so, qualche foglia di timo. La crema, diciamo così, un po' liquida peraltro, è pronta. Dovremo consumarla in fretta perché poi ossida l'aria non preparata da prima, se potete. Ecco, si fa, si centrifuga o si frulla e poi si serve. È una crema fredda, ovviamente. La completiamo con dei tocchettini di burrata, così appoggiata sopra, e qualche crostino di pane integrale, quindi cubetti di pane ai 5 cereali o pane di segola, appena spadellato in padella antecedente con un filo d'olio. Fine della ricetta. Facile, veloce. Si prepara anche se non si è bravissimi in cucina e fa molto bene. Oltretutto col pane e un po' di formaggio abbiamo un piatto completo.
0: E anche in questo caso da presentare agli ospiti potrebbe essere un entrée questo, no?
1: Sì, esattamente, può essere un primo freddo, diciamo, in una cena primaverile estiva, ecco. Naturalmente poi il finocchio va a sparire nella stagionalità, si possono fare questi lavori anche, non so, con le carote, ad esempio, mi viene in mente, no? O con le zucchine, la zucchina cruda si può mangiare, non vi spaventate, anche la carota si può mangiare, quindi abbiamo qualche variante. Alla base finocchio e cetriolio possiamo aggiungere altre verdure crude frullando tutto.
0: Magari puntiamo ovviamente su verdure biologiche, che è meglio in questo caso, no Fabio?
1: Sì, certamente la verdura non troppo trattata è sempre un vantaggio. Ora io capisco che il cibo costa molto e quindi diventa un problema. Un tempo il cibo era più a portata di mano di tutte le tasche, oggi è diventata spesso, ahimè lo dico con tristezza, un lusso. Non dovrebbe essere così. Il cibo non può essere trattato come una merce qualunque, come un profumo, un paio di pantaloni. Ma è un tema che esula dal nostro incontro e quindi mi zittisco.
0: Grazie a Fabio Zago, però ci piace ogni tanto, insomma, puntare anche su queste cose e anche ovviamente sentire quello che pensi tu della vita di tutti i giorni. Grazie Fabio, un abbraccio.
1: Grazie Alessandro, grazie agli ascoltatori, grazie.

0: siamo al venerdì 22 maggio con le notizie, sì.
1: Caro mio, caro mio, caro mio, tu che sei animale da ufficio.
0: Sì.
1: Ma anche un po' pantofolaio incallito. Oggi è la giornata della biodiversità. E parliamo di un dato che fa più male di un graffio ricevuto dal proprio gatto. Te lo dico. Sì. Dal 1970 ad oggi la popolazione di vertebrati selvatici, quindi sto parlando di pesci, di anfibi, di uccelli, di rettili e di mammiferi, è crollata del 73%. Ripeto, la biodiversità è crollata del 73%. Hai capito, Ale? Tre animali su quattro se la sono squagliata. E non per una vacanza, E sai qual è la parte peggiore? L'acqua dolce ha perso l'85% dei suoi abitanti. I poveri pesci sono praticamente in sciopero generale, mentre quelli che vivono sulla terra, come cervi e scimmie, sono calati del 69%. Dal mare se ne sono andati il 56%, è tantissimo. Un disastro su tre fronti, sì. Acqua, terra, mare. Roba che mancano solo i dinosauri per completare il quadro, Ale.
0: È vero.
1: Pensa poi che il sud del mondo è quello che ha sofferto di più. Lo sai?
0: No.
1: America Latina, Caraibi, hanno visto ridursi le popolazioni del 95%, tanto che anche i pappagalli probabilmente hanno cambiato residenza. L'Africa meno 76%, l'Asia Pacifico il 60%, l'Europa e il Nord America solo, tra virgolette, solo, uh-huh. Mettimi il rullo di tamburi.
0: Trum, trum, trum, trum.
1: 35-39%.
0: Ecco, vedi un po'.
1: Allora, facciamo un passo indietro, Ale.
0: Passo indietro.
1: E guardiamo in faccia la realtà.
0: Sì.
1: È colpa nostra. Perché distruggiamo gli habitat per agricoltura intensiva, urbanizzazione, inquinamento, sfruttiamo troppo foreste, fiumi, mari. Capisci, Ale? Cambiamo il clima alla faccia del riscaldamento globale e spianiamo la natura con pesticidi, plastica, specie esotiche, invasive, insomma. Non siamo stati bravissimi, Ale.
0: Ecco.
1: E la vera paura, ci avvertono gli esperti, è il punto di non ritorno. Quando perdiamo troppo habitat, troppe specie, gli ecosistemi come foreste, barriere coralline, collassano. E allora sì, la natura smette di fare il suo lavoro, purifica acqua, aria, mantiene la fauna, capisci? La natura è importante e d'altra parte, di conseguenza, anche noi alla fine siamo danneggiati, perché senza di lei siamo come una pizza senza mozzarella, Ale. Esistiamo ma ci manca la qualità.

0: cortese.
1: E ha ragione la nostra Silvietta quando parla della natura, di avere più rispetto per la natura, no?
2: Oggi giornata della biodiversità, dobbiamo ricordarcelo ancora di più. Però ti dico anche una buona notizia per chiudere in bellezza, Ale. Ci sono alcune isole felici.
1: Sì.
2: I gorilla di montagna, per esempio, stanno aumentando del 3% annuo. I bisonti europei stanno tornando. È la prova che se lavoriamo seriamente la natura può anche riprendersi. Quindi non è troppo tardi, ma abbiamo anche fretta, quindi dobbiamo muoverci. Quindi faccio una proposta, Ale.
1: Sentiamo la proposta.
2: Se facciamo la spesa, scegliamo cibi meno impattanti. Se potete, limitate la carne, proteggete l'acqua, la terra. Parlatene, protestate, fate sapere che ci tenete, perché un mondo senza pesci e uccelli è un incubo.
1: Hai ragione, Silvia.
2: In fondo
1: hai veramente ragione.
2: Basta poco, no, Ale?
1: Per esempio,
2: chiudere un rubinetto, dire no a pesticidi, a sprechi, così.
1: Utilizzare magari prodotti bio per la casa.
2: Così ci riempiremo di ottimismo, Ale. Ottimismo
1: almeno
2: collettivo.
1: Facciamolo per noi, facciamolo per il pianeta.
2: E ricordiamocelo, la biodiversità non è solo un dovere, ma è un regalo che dobbiamo fare a noi stessi.
1: Grazie a Silvia Poletti, viva la giornata della biodiversità, viva il pianeta. Noi ci sentiamo lunedì.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Tensione in Congo, incendiato un centro di cura per Ebola dopo la morte di un giovane. Mosca accusa Kiev di un attacco contro un dormitorio studentesco a Lugansk. Tajani commenta: l'Italia sarà parte della leadership NATO in Europa. Salvini rilancia il ponte sullo stretto come risposta all'Ndrangheta. Nuovo caso social sull'omicidio del bracciante Mariano a Taranto. Traffico illecito di rifiuti nel Casertano, sequestri e misure cautelari. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: devo dire? No, niente.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati con l'informazione. Situazione sempre più tesa nella Repubblica Democratica del Congo a causa dell'emergenza Ebola. A Rwampara, nell'est del paese, alcuni residenti hanno incendiato un centro di cura dopo che era stato loro impedito di recuperare il corpo di un uomo morto, secondo le autorità, proprio a causa del virus. Testimoni raccontano di giovani inferociti che hanno assaltato la struttura dando fuoco alle attrezzature e persino al corpo di una vittima sospetta di Ebola conservato all'interno. Gli operatori umanitari sono stati costretti a fuggire. La polizia ha tentato senza successo di riportare la calma. Cresce la paura per il peggioramento della situazione sanitaria e sociale nella regione.
3: Mosca accusa l'Ucraina di aver colpito con droni un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. Secondo le autorità locali, nell'edificio si trovavano 86 ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Il bilancio provvisorio parla di almeno un morto e 35 feriti. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca degli studenti dispersi. L'attacco sarebbe avvenuto nella città di Starobelsk. Kiev al momento non commenta.
2: La pagina politica: l'Italia sarà parte della leadership della NATO in Europa, lo afferma il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine della ministeriale dell'Alleanza Atlantica. Tajani sottolinea il ruolo strategico dell'Italia sia nell'Unione Europea che nella NATO, ricordando il contributo militare italiano nei vari teatri internazionali. Il ministro torna anche sul caso della flottiglia diretta a Gaza e conferma di star lavorando con gli altri paesi europei per arrivare rapidamente a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir dopo il trattamento riservato agli attivisti fermati.
3: Matteo Salvini torna a difendere il progetto del ponte sullo stretto, lo definisce una grande operazione contro la 'ndrangheta. Da Reggio Calabria il vice premier sostiene che lavoro e sviluppo ridurranno il potere della criminalità organizzata sul territorio. Salvini parla di 45.000 richieste di lavoro già arrivate per i futuri cantieri e assicura che lo Stato controllerà finché nessun euro pubblico finisca nelle mani sbagliate. Secondo il ministro, il ponte potrebbe offrire nuove opportunità ai giovani di Calabria e Sicilia.
2: La cronaca: nuove polemiche sull'omicidio del bracciante Mariano Bakary Sakho, ucciso a Taranto il 9 maggio scorso. Un video pubblicato su TikTok e poi rimosso mostrerebbe due minorenni coinvolti nell'inchiesta, mentre compare la frase «quello che non ti uccide ti fortifica». Gli investigatori stanno cercando di capire chi abbia realizzato il filmato e se sia stato registrato all'interno dell'istituto penale minorile dove i ragazzi sono detenuti. Il contenuto ha provocato indignazione anche per i messaggi di sostegno rivolti agli arrestati. Nell'inchiesta sono coinvolti 6 giovani, 4 minorenni e 2 maggiorenni.
3: Smaltimento illecito di rifiuti, sequestri e misure cautelari nel Casertano. Secondo la direzione distrettuale antimafia di Napoli, gli indagati avrebbero smaltito illegalmente 25.000 tonnellate di rifiuti speciali tra fanghi di depurazione e materiali di demolizione, sversandoli in terreni agricoli e laghetti trasformati in discariche abusive. L'organizzazione avrebbe ottenuto profitti per oltre 1,5 milioni di euro attraverso documenti falsi e classificazioni fittizie dei materiali. Sequestrati terreni, aziende, mezzi e mobili tra Caserta e Nola.
2: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sulla cabinovia Apollonio Socrepes di Cortina, opera prevista per le Olimpiadi invernali. Oltre all'amministratore delegato di Simico e commissario alle opere olimpiche Fabio Massimo Saldini, risultano indagati anche Valeria Cepi, responsabile del progetto, e Angelo Redaelli della società Graffer, incaricata dei lavori. L'indagine della Procura di Belluno ipotizza il reato di turbata libertà d'appalto nell'assegnazione dell'opera che avrebbe dovuto essere pronta per l'avvio dei Giochi Olimpici. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
4: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
6: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
5: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
6: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
1: Radio Voce Amica, informazione regionale.
7: Ancora ben trovati all'ascolto con l'informazione regionale della Calabria. Tragedia sul lavoro a Monterosso Calabro nella Vibonese, dove un operaio di 63 anni ha perso la vita ieri durante operazioni di taglio alberi in una zona boschiva. Secondo una prima ricostruzione, un grosso ramo si è staccato improvvisamente colpendolo alla testa. Inutili i soccorsi del 118 e del soccorso, l'uomo lascia moglie e tre figli. E non ce l'ha fatta Franco Vescio, l'operaio di 51 anni, caduto una settimana fa

del 25% rispetto al 2025, superando quota 6.000. In forte crescita anche le candidature degli studenti extra Unione Europea, aumentata del 75%. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano.

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventa

0: sempre più amica.
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
2: Tensione in Congo, incendiato un centro di cura per Ebola dopo la morte di un giovane. Mosca accusa Kiev di un attacco contro un dormitorio studentesco a Lugansk. Tajani commenta: l'Italia sarà parte della leadership NATO in Europa. Salvini rilancia il ponte sullo stretto come risposta alla 'ndrangheta. Nuovo caso social sull'omicidio del bracciante Mariano a Taranto. Traffico illecito di rifiuti nel Casertano, sequestro e misure cautelari. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Gold Up.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati con l'informazione. Situazione sempre più tesa nella Repubblica Democratica del Congo a causa dell'emergenza Ebola. A Rwampara, nell'est del paese, alcuni residenti hanno incendiato un centro di cura dopo che era stato loro impedito di recuperare il corpo di un uomo morto, secondo le autorità, proprio a causa del virus. Testimoni raccontano di giovani inferociti che hanno assaltato la struttura, dando fuoco alle attrezzature e persino al corpo di una vittima sospetta di Ebola conservato all'interno. Gli operatori umanitari sono stati costretti a fuggire. La polizia ha tentato senza successo di riportare la calma. Cresce la paura per il peggioramento della situazione sanitaria e sociale nella regione.
3: Mosca accusa l'Ucraina di aver colpito con droni un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. Secondo le autorità locali, nell'edificio si trovavano 86 ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Il bilancio provvisorio parla di almeno un morto e 35 feriti. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca degli studenti dispersi. L'attacco sarebbe avvenuto nella città di Starobelsk. Kiev al momento non commenta.
2: La pagina politica: l'Italia sarà parte della leadership della NATO in Europa, lo afferma il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine della ministeriale dell'Alleanza Atlantica. Tajani sottolinea il ruolo strategico dell'Italia sia nell'Unione Europea che nella NATO, ricordando il contributo militare italiano nei vari teatri internazionali. Il ministro torna anche sul caso della flottiglia diretta a Gaza e conferma di star lavorando con gli altri paesi europei per arrivare rapidamente a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir dopo il trattamento riservato agli attivisti fermati.
3: Matteo Salvini torna a difendere il progetto del ponte sullo stretto, lo definisce una grande operazione contro la 'ndrangheta. Da Reggio Calabria il vice premier sostiene che lavoro e sviluppo ridurranno il potere della criminalità organizzata sul territorio. Salvini parla di 45.000 richieste di lavoro già arrivate per i futuri cantieri e assicura che lo Stato controllerà finché nessun euro pubblico finisca nelle mani sbagliate. Secondo il ministro, il ponte potrebbe offrire nuove opportunità ai giovani di Calabria e Sicilia.
2: La cronaca: nuove polemiche sull'omicidio del bracciante maliano Bakary Sakho, ucciso a Taranto il 9 maggio scorso. Un video pubblicato su TikTok e poi rimosso mostrerebbe due minorenni coinvolti nell'inchiesta, mentre compare la frase «quello che non ti uccide ti fortifica». Gli investigatori stanno cercando di capire chi abbia realizzato il filmato e se sia stato registrato all'interno dell'istituto penale minorile dove i ragazzi sono detenuti. Il contenuto ha provocato indignazione anche per i messaggi di sostegno rivolti agli arrestati. Nell'inchiesta sono coinvolti 6 giovani, 4 minorenni e 2 maggiorenni.
3: Smaltimento illecito di rifiuti, sequestro e misure cautelari nel Casertano. Secondo la direzione distrettuale antimafia di Napoli, gli indagati avrebbero smaltito illegalmente 25.000 tonnellate di rifiuti speciali tra fanghi di depurazione e materiali di demolizione, sversandoli in terreni agricoli e laghetti trasformati in discariche abusive. L'organizzazione avrebbe ottenuto profitti per oltre 1,5 milioni di euro attraverso documenti falsi e classificazioni fittizie dei materiali. Sequestrati terreni, aziende, mezzi e mobili tra Caserta e Nola.
2: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sulla cabinovia Apollonio Socrepes di Cortina, opera prevista per le Olimpiadi invernali. Oltre all'amministratore delegato di Simico e commissario alle opere olimpiche Fabio Massimo Saldini, risultano indagati anche Valeria Cepi, responsabile del progetto, e Angelo Redaelli della società Graffer, incaricata dei lavori. L'indagine della Procura di Belluno ipotizza il reato di turbata libertà d'appalto nell'assegnazione dell'opera, che avrebbe dovuto essere pronta per l'avvio dei giochi olimpici. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: questi giorni. Tieni da parte un posto e segnati sti nomi.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. Juventus, dopo il derby, summit decisivo tra Elkan e Spalletti, designati gli arbitri dell'ultima giornata di Serie A. Cristiano Ronaldo trascina l'Al Nasr al titolo in Arabia. Darder eliminato ai quarti del torneo di Amburgo di tennis. Ciclismo al Giro d'Italia, colpo di Segaert a Novi Ligure, Eulalio resta in rosa. Lutto nel mondo dei motori, morto Kyle Busch, leggenda della NASCAR. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.

in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspetta, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

ne giardino tra il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. In primo piano il calcio. In casa Juventus si prepara un confronto decisivo dopo il derby. Luciano Spalletti incontrerà John Elkann per discutere il futuro tecnico e societario del club. Sul tavolo la posizione dell'allenatore fresco di rinnovo, ma anche quella del management dall'amministratore delegato Damien Comolli a François Modesto. La panchina di Spalletti non sembra però in bilico. Elkann sarebbe infatti convinto di affidargli il nuovo progetto bianconero. Il tecnico chiede garanzie sugli investimenti per rafforzare la squadra. Solo un suo passo indietro potrebbe aprire scenari diversi. In quel caso tornerebbe d'attualità anche il nome di Antonio Conte.
2: Sono stati intanto designati gli arbitri per la 38esima e ultima giornata di Serie A. Per il derby Torino-Juventus è stato scelto Luca Zufferri, mentre Milan-Cagliari sarà affidato a Marco Guida. Sozza dirigerà Verona-Roma, Maresca-Cremonese-Como e Doveri Lecce-Genoa. Da segnalare anche tre esordi assoluti nel massimo campionato: Mario Perri arbitrerà Fiorentina-Atalanta, Niccolò Turrini-Parma-Sassuolo e Andrea Zanotti-Napoli-Udinese. Un turno decisivo per Champions, Europa e salvezza.
1: Cristiano Ronaldo festeggia il primo titolo in Arabia Saudita. L'Al Nasr si laurea campione nell'ultima giornata della Saudi Pro League, superando nella corsa a distanza l'Al Hilal di Simone Inzaghi. Decisivo il 4-1 contro il Damak, con Ronaldo protagonista nel finale con una doppietta dopo i gol di Mané e Koeman. L'Al Hilal non è bastata la vittoria sull'Al Fayyah. Al momento della sostituzione, standing ovation e lacrime per CR7, salito a quota 974 gol in carriera.
2: Tennis si ferma ai quarti di finale il cammino di Luciano Darderi al torneo ATP 500 di Amburgo. L'azzurro è stato battuto nettamente dall'australiano Alex De Minaur, numero 9 del ranking mondiale e terza testa di serie del tabellone. Il risultato finale è 6-0-6-3. De Minaur vola così in semifinale, dove affronterà lo statunitense Tommy Paul per un posto nell'atto conclusivo del torneo tedesco.
1: Ciclismo al Giro d'Italia, colpo del belga Alex Segert nella 12esima tappa con arrivo a Novi Ligure. Il corridore della Bahrain Victorious ha sorpreso il gruppo staccandosi a 3 km dal traguardo e conquistando così una vittoria di grande astuzia. Festa doppia quindi per la squadra della maglia rosa. Afonso Eulalio resta leader della classifica generale e guadagna altri 6 secondi su Jonas Vingegaard. Oggi in programma la tappa da Alessandria a Verbania con Filippo Ganna tra gli uomini più attesi.
2: Lutto nel mondo dei motori, morto a 41 anni Kyle Busch, leggenda della NASCAR, due volte campione della Cup Series. Il pilota americano soprannominato Roddy è stato ricoverato nei giorni scorsi dopo una lunga malattia. La NASCAR lo ricorda come uno dei piloti più grandi e combattivi della sua storia. Busch aveva conquistato 234 vittorie complessive nelle tre serie nazionali, un record assoluto. Lascia la moglie Samantha e i figli Braxton e Lennox.
1: Infine il basket, nelle finali della Conference East NBA, New York si porta sul 2-0 contro Cleveland dopo la rimonta di gara 1. I Knicks hanno battuto nettamente i Cavaliers 109-93. Jalen Brunson ha chiuso con 19 punti e 14 assist, guidando una squadra che ora sogna il ritorno alle finali NBA, assenti dal 1999. Cleveland proverà a riaprire la serie nelle prossime due gare casalinghe in Ohio. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così, è così, è così, è così, che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così,

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Al-Arabiya annuncia accordo tra Iran e Stati Uniti nelle prossime ore, subito in vigore. Flottiglia, una cinquantina di attivisti ricoverati a Istanbul, si valutano accuse di tortura contro Israele. Suicidio assistito, morto in Lombardia un uomo malato di sclerosi multipla. Niki Vendola esce dal processo sull'ex Ilva di Taranto per prescrizione dei reati. L'omicidio di Thomas Brick, la procura generale chiede 2 ergastoli. Tragico incidente a Padova, morto un motociclista dipendente del comune. Paura a Parma, 2 professori aggrediti da una baby gang. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: subito, smettiamo subito, smettiamo subito, smettiamo.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Apriamo con una notizia dell'ultima ora. Secondo fonti di Al-Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran mediato dal Pakistan potrebbe essere annunciato entro poche ore. I punti chiave dell'accordo, già riportati da media sauditi, includono tra gli altri il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. L'accordo, riferiscono fonti della TV emiratina, dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale da parte di entrambe le parti. Si aggrava il caso della flottiglia diretta a Gaza. Secondo fonti della Global Sumud Flottiglia, circa 50 attivisti sarebbero stati ricoverati a Istanbul dopo il rilascio dalle autorità israeliane, tra loro anche un italiano, le cui condizioni vengono monitorate in queste ore. I racconti parlano di lesioni gravi, shock psicologico e possibili abusi subiti durante la detenzione. Il team legale italiano sta raccogliendo le testimonianze per presentare una nuova denuncia alla Procura di Roma. Gli inquirenti valutano l'ipotesi di reato che vanno dal sequestro di persona alla tortura fino alla violenza sessuale. I magistrati analizzeranno anche il video in cui il ministro israeliano Ben-Gvir schernisce gli attivisti inginocchiati e legati.
3: E vediamo in Italia: è morto lo scorso 18 maggio un uomo lombardo di 55 anni affetto da sclerosi multipla che aveva chiesto alla propria ASL di poter accedere al suicidio assistito. Lo rende noto l'associazione Luca Coscioni, alla quale si era rivolto. Si tratta del terzo caso registrato in Lombardia e del 17° a livello nazionale. L'associazione rilancia ora la raccolta firme per la proposta di legge regionale Liberi Subito, mentre Marco Cappato sottolinea la necessità di garantire tempi rapidi nelle procedure previste dalla Corte Costituzionale.
2: Nicky Vendola esce dal processo Ambiente Svenduto sul presunto disastro ambientale dell'ex Ilva di Taranto. La Corte d'Assise del Tribunale di Potenza ha disposto il non luogo a procedere per prescrizione nei confronti dell'ex governatore della Puglia e di altri 14 imputati. A Vendola era contestato il reato di concussione. Il procedimento riguarda le presunte pressioni e irregolarità legate alla gestione ambientale dello stabilimento siderurgico tarantino.
3: La Procura Generale di Roma ha chiesto 2 ergastoli per Roberto e Mattia Toson, padre e figlio accusati dell'omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso ad Alatri nel gennaio del 2023. La nuova requisitoria arriva dopo ulteriori approfondimenti tecnici sulle celle telefoniche e l'ascolto di nuovi testimoni. Secondo le indagini, a sparare sarebbe stato Mattia Toson mentre viaggiava su uno scooter guidato dal padre. Il vero obiettivo dell'agguato, secondo gli investigatori, sarebbe stato però un amico della vittima.
2: Tragico incidente stradale a Padova, dove un motociclista di 58 anni è morto dopo uno scontro con un'automobile in via Facciolati. La vittima è Alessandro Mazzarollo, dipendente del comune di Padova. L'uomo è morto sul colpo a causa della violenza dell'impatto. Alla guida dell'auto, una donna di 85 anni. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per ricostruire la dinamica dell'incidente.
3: Nuovo episodio di violenza giovanile a Parma. 2 docenti sono stati aggrediti da una baby gang nei pressi del Parco Falcone e Borsellino, vicino all'Istituto Tecnico Leonardo da Vinci. Uno dei professori era stato accerchiato da un gruppo di ragazzi, mentre il collega è intervenuto in suo aiuto e è rimasto coinvolto nell'aggressione. Un video diffuso online mostra il gruppo tra risate e provocazioni mentre i due adulti cercano di calmare la situazione. Secondo le testimonianze, nella zona si moltiplicano episodi di minacce, rapine ed aggressioni compiute da minorenni armati anche di spray al peperoncino.
2: Andiamo con lo sport, il calcio. Pep Guardiola lascerà il Manchester City al termine della stagione. Lo conferma ufficialmente il club inglese. Dopo 10 anni sulla panchina dei Citizen, il tecnico spagnolo chiude una delle esperienze più vincenti del calcio europeo con 20 trofei conquistati, tra cui 6 Premier League e una Champions League. Domenica contro l'Aston Villa guiderà per l'ultima volta il City prima di assumere il ruolo di ambasciatore del City Football Group. Nulla dura per sempre, ma il sentimento resterà, il messaggio di addio di Guardiola ai tifosi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice

0: Codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica.
1: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi.
0: Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
0: Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
3: nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù coronato di spine.
0: Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei Giudei! Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù, caricato della croce, che sale al Calvario.
0: Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e morte di Gesù.
0: Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega.

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.

0: Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudentissima,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della santità divina,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra letizia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora tutta consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre di Davide,
1: prega per noi.
0: Torre d'Avorio,
1: prega per noi.
0: Casa d'Oro,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Veri Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in Cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla

soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte è per sempre per le strade di Roma.

ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Amici in ascolto, buon pomeriggio da chi vi parla in questo momento, Francesco, qui da Radio Voce Amica. È arrivato il momento di collegarci in diretta con la chiesa di San Giuseppe in Verbicaro, da dove verrà trasmessa la Santa Messa in occasione della festa di Santa Rita da Cascia. Presiede Padre Alessandro. Degli Oblati dell'Immacolata Concezione. Allora, questa sera è Padre Alessandro a presiedere questa celebrazione della Santa Messa.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione con lo Spirito Santo sia con tutti voi.
2: Cari fratelli e sorelle, vogliamo dare il nostro caloroso benvenuto a Padre Alessandro, che presiede questa Eucaristia questa sera, e a Padre Adriano, che è il superiore dei Padri Oblati di Maria Immacolata a Cosenza. Oggi Verbicaro sta vivendo una giornata particolare, una giornata a sfondo vocazionale, già organizzata da diverso tempo con la pastorale diocesana per le vocazioni. Questa mattina a scuola, le scuole medie, hanno fatto visita a Don Giuseppe Mazza, novello sacerdote ordinato giovedì scorso in cattedrale, insieme a un ragazzo che è in discernimento vocazionale di buon vicino, Antonio, che preghiamo anche per lui perché il Signore lo custodisca e soprattutto doni a lui la bellezza di poter saper rispondere alla vocazione, alla vita prima di tutto e poi in discernimento vocazionale per corrispondere alla vocazione. Ringraziamo Padre Alessandro e Padre Adriano perché da oggi pomeriggio invece stanno visitando i ragazzi delle scuole elementari e medie, poi più tardi visiteranno anche con l'incontro all'asilo gli adulti e questa sera i giovani. È bello poter vivere questa celebrazione oggi nel ricordo e nella memoria liturgica di Santa Rita da Cascia. Quindi preghiamo per tutte le nostre intenzioni, per chi si affida alla sua intercessione, raccomandando a Santa Rita sia Padre Adriano e Padre Alessandro per il loro ministero che vivono e svolgono. Padre Adriano è originario della Sicilia e Padre Alessandro è originario del Piemonte. Quindi in questa comunione di preghiera ci accingiamo all'Eucaristia ringraziando il Signore. Grazie a tutti.
0: Prima di iniziare questa celebrazione è importante fare spazio a Dio nel nostro cuore. So che magari la nostra testa pensa già a cosa cucinare dopo, a quanti incontri bisogna fare, a dove è l'incontro, però forse per vivere appieno gli insegnamenti di Santa Rita occorre vivere bene quello che è davanti e quindi fermarsi per incontrare il Signore, fare spazio alle distrazioni. E facciamo spazio a Dio anche dai nostri peccati. Chiediamo perdono per i nostri peccati. Signore, che è sceso alla destra del Padre, ci fai dono dello Spirito Santo. Kyrie eleison. Cristo che sostiene ogni cosa con la potenza della tua parola. Christe eleison. Signore che hai vinto la morte e regni nei secoli. Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Padre Celeste, tu che hai concesso a Santa Rita di partecipare alla passione di Cristo, dai a noi la grazia e la forza di saper sopportare le nostre sofferenze, perché possiamo partecipare più intimamente al mistero pasquale del tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni arrivarono a Cesarea il re Agrippa e Berenice e vennero a salutare Festo. E poiché si trattennero parecchi giorni, Festo espose al re le accuse contro Paolo, dicendo: «C'è un uomo lasciato qui prigioniero da Felice, contro il quale, durante la mia visita a Gerusalemme, si presentarono i capi dei sacerdoti e gli anziani dei giudei per chiederne la condanna. Risposi loro che i romani non usano consegnare una persona prima che l'accusato sia messo a confronto con i suoi accusatori e possa aver modo di difendersi dall'accusa. Allora essi vennero qui e io, senza indugi, il giorno seguente sedetti in tribunale e ordinai che vi fosse condotto quell'uomo. Quelli che lo ingolpavano gli si misero attorno, ma non portarono alcuna accusa di quei crimini che io immaginavo. Avevano con lui alcune questioni relative alla loro religione e a un certo Gesù morto che Paolo sosteneva essere vivo. Perplesso di fronte a simili controversie, chiesi se volesse andare a Gerusalemme e là essere giudicato di queste cose. Ma Paolo si appellò perché la sua causa fosse riservata al giudizio di Augusto e così ordinai che fosse tenuto sotto custodia fino a quando potrò inviarlo a Cesare. Parola di Dio. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli. Benedici il Signore, anima mia, quando in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Per quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quando dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli e il suo regno domina l'universo. Benedite il Signore, angeli suoi, potenti esecutori dei suoi comandi. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni.

0: In quel tempo, quando si fu manifestato ai discepoli ed essi ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?» Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?» E gli disse: «Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: «Seguimi». Parola del Signore.
1: Come sapete, stiamo vivendo la settimana vocazionale ed è stata una settimana itinerante. Ogni giorno cambiavamo paese. Siamo stati a Roggiano, a Fagnano Castello, a Cetraro. Ieri eravamo a Demante, oggi a Verbicaro, e questa settimana si concluderà a Praia a Mare domani sera con la veglia diocesana per le vocazioni di preghiera ed anche la veglia di Pentecoste. E il Vangelo di oggi ci dice come se Gesù, prima di salire al cielo, avesse voluto fare ancora qualche passo particolare, avere uno sguardo di riguardo verso Pietro, come se non avesse ancora finito il suo percorso qui in terra con Pietro. E gli chiede se lo ama più di tutti. E Pietro gli dice: «Ti voglio bene». Poi gli chiede: «Mi ami?» E Pietro dice: «Ti voglio bene». Allora gli chiede ancora un'ultima volta, non più «Mi ami più di tutti, mi ami», ma «Mi vuoi bene?». Si è abbassato al livello di Pietro. «Sì, Signore, ti voglio bene». E Gesù fa così con noi. Quando sentiamo che abbiamo timore ad accostarci a Lui perché ci immaginiamo chissà che cosa, che non ce la facciamo, che è più alto di noi, che ci chiederà qualcosa di più grande delle nostre forze, abbiamo a che fare invece con Dio che sa qual è la nostra forza, sa quali sono i nostri limiti, sa come starci vicino con le nostre possibilità, alla nostra altezza. È proprio la pedagogia di Gesù questo. Stare vicino con le forze che puoi mettere a disposizione. Questo è molto bello. Anche di Maria. Bernadette, una bambina bassa. E si vede Maria alta quanto lei. E anche Maria sa farsi piccola con i piccoli.

0: Wendy's new Biggie Deals lets you choose whatever you're in the mood for. It's like a music mixing board of deals, and you're the producer. Go with some chill folk music with a JBC in the $4 Biggie Bite snack. Try the drum and bass of deals with a double stack in the $6 Biggie Bag. Or go full-on sandwich symphony with an $8 Biggie Bundle, the grand finale of snacking. And the best part? They all come with napkins! $4, $6, and $8 Biggie Deals how you want them. At Wendy's.
1: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
2: Probabilmente dare del pane agli affamati. Vestire chi nudo. Cioè trovare quella frase che hai provato a incarnare sempre di più nella tua vita, iniziando dai parenti, iniziando dagli amici, dai vicini di casa, dai compaesani, da tutti quelli che abbiamo dinanzi. Oggi anche Santa Rita, vero? E pensate che devo dire qualcosa pure su di lei, vero? Allora, parlo da dove sono. Io e Padre Adriano siamo in chiesa a San Domenico. Tiriamo in mezzo tutti i santi adesso. Siamo a San Domenico a Cosenza. È quella chiesa storica, ha 800 anni di storia, all'inizio del centro storico. Se vi affacciate su Cosenza è difficile non incontrarla, è quella cupola al centro della città, si vede un po' da tutte le parti, è un po' anche il simbolo della città. Ecco, gli architetti barocchi, quando hanno pensato a San Domenico, hanno pensato a due linee che ti accompagnano, una prima linea spirituale e la linea che ti porta a Dio. E abbiamo pensato, prendiamo dei santi che possono, attraverso la loro vita, portarci all'altare. Abbiamo due religiose, abbiamo due missionari e poco più avanti due studiosi, che attraverso lo studio hanno fatto vedere che la strada di studio può portare a Dio, o la strada di missione può portare a Dio. La prima religiosa, però, non era soltanto religiosa. La prima religiosa parte da essere sposa, poi madre e poi religiosa. Abbiamo Santa Rita, il primo esempio che ci è stato dato come strada che può essere un riferimento per portare a Dio saldo, sicuro, è stata Santa Rita. La seconda linea è quella verticale, che vedi l'altare, vedi il tabernacolo, vedi San Domenico, perché è una chiesa domenicana, la vita di San Domenico. E più in alto San Domenico, spinto in alto dagli angeli. È un'altra linea che ti porta ad alzare lo sguardo, ed è un po' il movimento dell'anima quando si mette in preghiera, quello di alzarsi verso l'alto, di puntare alle cose che vengono da Dio. Ecco, questi due movimenti. Santa Rosa, tutti sappiamo il suo riferimento iconografico, che è la rosa. E sappiamo perché, perché lei sulla fine della sua vita chiese a una consorella una rosa e dei fichi, giusto? E però era dicembre e non c'era né uno né l'altro, ma la sorella, non fermandosi all'apparenza di dire guarda che siamo a dicembre, c'è la neve, è uscita in giardino e lo trovò la rosa e trovò i frutti maturi. E ma noi oggi allora perché portiamo le rose? Per ricordare questo fatto? Beh, povera Santa Rosa, Santa Rita, scusate, sarebbe troppo poco se noi oggi portiamo la rosa per ricordare questo fatto. Troppo poco. Viene accostata la rosa non per questo fatto, ma perché la rosa è quel fiore che riesce a fiorire nonostante le spine. Riesce a fiorire nella vita attraverso anche le spine. E le spine sono quelle che abbiamo davanti. Per Santa Rita è stata un matrimonio, un lutto, altri lutti con i figli, le difficoltà di una vita povera, e poi la consacrazione a Dio, le difficoltà di una consacrazione a volte, la fedeltà tutti i giorni, cioè ci sono state delle spine. Ma se prendessimo la nostra vita una a una, senza troppe distinzioni, queste spine le sapremmo vedere, malattie.

lutti, incomprensioni, solitudini. Io penso che saremmo pieni di spine. Ma se portiamo una rosa oggi, è perché portiamo anche qualcosa di bello con la nostra vita. E qua parla di vocazione. Ecco, una vocazione ha senso, la nostra vita in Dio ha senso se riusciamo a far sbocciare quella rosa. Oggi la portiamo perché Dio vogliamo essere come questa rosa. E la vogliamo essere nella nostra di vita con le nostre di spine. E quindi oggi Santa Rita ci aiuta a vivere questo. Abbiamo bisogno di lei per portarci, per arrivare a Dio. Diventa una preghiera la sua vita, un esempio, ma per arrivare a Dio. E quindi oggi siamo in questo cammino.

0: Eleviamo la nostra preghiera al Padre affinché con il dono del suo Spirito possa suscitare tanti uomini e donne capaci di donare con gioia la propria vita. Diciamo insieme: manda il tuo Spirito, Signore.
1: Per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e coloro che hanno consacrato la loro vita al Signore, affinché, ascoltando gli insegnamenti del Maestro, sappiano aiutare i fratelli e le sorelle a riconoscere la voce del Signore, che mai si stanca di chiamarci alla santità. Preghiamo.
0: Manda il tuo Spirito, Signore.
1: Per gli sposi, affinché manifestino la loro apertura alla vita, non solo nell'accogliere incondizionatamente i figli che Dio vorrà loro donare, ma anche accompagnandoli nel discernimento vocazionale, con fiducia nella provvidenza divina. Preghiamo.
0: Manda il tuo Spirito, Signore.
1: Per i nostri governanti, perché siano ricolmi del dono dello Spirito Santo, affinché, svolgendo il loro servizio per il bene comune, possano promuovere una società nella quale l'entusiasmo dei giovani non sia soffocato dalla tristezza, dall'egoismo e dalla rassegnazione. Preghiamo.
0: Manda il tuo Spirito, Signore.
1: Per gli ammalati, perché ricolmi della consolazione del Signore Gesù e incoraggiati dalla carità fraterna, possano offrire la loro condizione di precarietà, così come il Signore Gesù ha offerto la sua vita sulla croce, per il bene della Chiesa. Preghiamo.
0: Manda il tuo Spirito, Signore.
1: Per tutti i ragazzi e le ragazze in discernimento, affinché siano liberi dalla paura e dagli schemi delle idolatrie del nostro tempo, e possano donare la loro vita a Cristo, che è venuto non per togliere, ma per portare a compimento la nostra gioia. Preghiamo. Per gli operatori vocazionali nella nostra diocesi, affinché, incoraggiati dalla collaborazione di tutta la comunità diocesana, sappiano accogliere e custodire quanti chiedono di essere accompagnati nel discernimento vocazionale. Preghiamo.
0: Il nostro Spirito, Signore.
1: Per la nostra comunità, rinnova in noi, Padre, il dono dello Spirito Santo, perché possiamo vivere la nostra quotidiana vocazione a essere tuo unico corpo, lì dove la tua provvidenza ci ha collocato. Preghiamo.
0: Accogli, Padre Onnipotente, le preghiere che lo Spirito del tuo Figlio ha suscitato nei nostri cuori. Donaci la consapevolezza della nostra dignità battesimale, perché la custodiamo con gioia dagli attacchi del maligno. Testimoniamo con entusiasmo ai nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore.

dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e della vita. La presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Un minuto.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, per intercessione di Santa Rita, trafiggi i nostri cuori con la spina di un salutare dolore, perché liberati per tua grazia da tutti i peccati possiamo offrirti con cuore puro il sacrificio di lode per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
2: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere è fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Nella tua bontà ci hai dato in Santa Rita un singolare esempio di amore a te, e in te e per te a tutta l'umanità. La sua forza vitale era l'amore, e da questa venne sempre guidata nei vari stati della sua vita. Meditando assiduamente la passione del Figlio tuo, divenuta esempio di sacrificio e di carità, sperimentò con pienezza l'esigenza sublime dell'amore che per via della croce conduce gli uomini alla vera gioia, alla luce della risurrezione. E noi, unite agli angeli e agli arcangeli, alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.

Veramente santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi, per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Stefano, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Santa Rita da Cascia, San Francesco da Paolo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che ha detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: Con il tuo spirito.
0: Scambiamoci il dono della pace. Pace con voi. Pace. Pace.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore.

0: È il momento in cui tutti ricevono la comunione, in questo momento nella chiesa di San Giuseppe. Allora, voi che siete nelle vostre case, noi adesso vi proponiamo una preghiera per avere la comunione spirituale, così anche voi vi unirete a questa celebrazione spiritualmente.
1: Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che soli in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Spirito purificatore, purificami da ogni macchia, santificami e dammi le virtù di Gesù, le stesse sue intenzioni e disposizioni interiori. Sii in me lo stesso Spirito di Gesù, spira all'anima mia verso Gesù, lo stesso amore che il Padre spira al suo Figlio divino, e dammi la stessa attrazione che il Padre sente verso il suo Figlio e carissimo Figlio Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
1: Preghiamo. Fortificati dal pane celeste, ti preghiamo, Signore, che sull'esempio di Santa Rita portiamo in noi i segni del tuo amore e della passione, e godiamo il frutto di una pace duratura per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Vorrei ringraziare innanzitutto tutti coloro che oggi si sono spesi per venire fino a qui, in modo particolare per Don Giuseppe, per Antonio, per Elena, Biagio e Marianna da Marcellina, e poi sono qui due persone da Cetraro, Anna Maria e Gina, poi c'è Giuseppe da Scalea e c'è una ragazza da Cosenza che si chiama Lucia. Quindi quanti movimento c'è per potervi incontrare. Ci vediamo dove? Ci vediamo questa sera al convento dalle suore, giusto? Ok, io ve lo dico però, alle 9, alle 19 c'è l'incontro degli adulti, scusate. Ed è un bel incontro, ve lo assicuro, perché l'ho provato e l'ho assistito in tanti paesi e mi è piaciuto proprio tanto. E non so quante altre possibilità avremmo di viverlo così, con questa passione. E poi un altro incontro bello è questa sera alle 21 per i giovani e i giovanissimi. La benedizione. La benedizione delle rose. Tu, o Dio, concedi generosamente grazie spirituali e materiali a chi ti invoca. Dona la tua benedizione anche a queste rose, che sono per noi un omaggio alla memoria di Santa Rita. Essa ebbe miracolosamente una rosa a conforto della spina, che l'associò per 15 anni alla passione redentiva di Gesù. Anche a noi queste rose portino speranza, fortezza, salute, gioia e pace nell'imitazione di Santa Rita. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Allora, prima della benedizione che Padre Alessandro impartisce per noi qui presenti, ma anche per coloro che si trovano impossibilitati nelle case, in modo particolare gli ammalati che ci stanno seguendo tramite Radio Voce Amica, che ringrazio, che ha trasmesso tutti i 15 giovedì e anche il Triduo e oggi il giorno della memoria liturgica. Do gli avvisi. Intanto ringraziamo Padre Alessandro e Padre Adriano per la loro semplicità, la loro bellezza di esprimere anche il dono della vita e della vocazione che è dentro ciascuno di noi, ma soprattutto la loro vocazione sacerdotale, che è bella, semplice, schietta e innamorata sempre di più del Signore, e questo è bello. Padre Alessandro ci ricordava tra poco alle ore 19 all'asilo, quindi cerchiamo di essere presenti anche in questo momento bello di incontro per approfondire anche molto di più chi siamo noi, che cos'è la nostra vita e dove andiamo, no? È bello di tanto in tanto fermarsi, interrogarsi, pensare e riflettere veramente sulla nostra vita. Quindi vi invitiamo caldamente a partecipare all'asilo alle 19, subito dopo. Poi questa sera alle ore 21 incontreranno i giovani e i giovanissimi. Ringrazio tutti e ciascuno per questa celebrazione, per coloro che avete offerto le rose al trono di Santa Rita, raccomando di non essere strappate, ma che rimangano qui in chiesa. Le devote le hanno offerte, che devono rimanere qui. Poi un'altra signora offriva un cesto di rose e mi raccomandava, se qualcuno è senza rosa, può prendere quella rosa che è nel cestino e la porti a casa con sé o agli ammalati. Va bene? Accogliamo la benedizione del Signore.
1: Abbiamo fatto la benedizione delle rose, ma le rose non hanno bisogno di benedizioni. Le nostre vite sì, tanto. Quindi siamo noi la rosa che spetta a Dio. Siamo noi con le nostre vite che dobbiamo diventare sempre meglio, sbocciare e resistere alle spine. Vi do con gioia la benedizione del Signore attraverso la reliquia di Santa Rita. Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
2: E
0: viva Santa Rita!

ci siamo collegati in diretta con la chiesa di San Giuseppe in Verbicaro, da dove abbiamo trasmesso la Santa Messa in onore di Santa Rita da Cascia. Allora, il nostro augurio a chi porta il nome di Rita da parte nostra di Radio Voce Amica, da parte mia Francesco, un augurio a tutti voi che portate il nome di Rita, tanti auguri. La celebrazione è stata solenne, come avete visto, nel giorno di Santa Rita, e quindi noi vi ringraziamo di essere stati qui con noi e vi aspettiamo per la prossima trasmissione, sempre qui su Radio Voce Amica. La celebrazione è stata presieduta da Padre Alessandro degli Oblati dell'Immacolata. Allora, adesso vi lasciamo agli altri programmi che seguiranno qui su Radio Voce Amica. Restate con noi, una buona serata a tutti voi da Francesco e a risentirci. E buon ascolto di Radio Voce Amica.

0: festa companica.
1: Čuo to, jedna danza bulgara.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere annunciato nelle prossime ore, lo riferisce Al-Arabia, citando fonti diplomatiche vicine ai negoziati mediati dal Pakistan. La bozza prevederebbe il cessate il fuoco immediato, la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e una graduale revoca delle sanzioni americane contro Teheran. Il capo dell'esercito pakistano, Azim Munir, è arrivato in Iran per incontrare i vertici della Repubblica Islamica. Restano però forti tensioni sul controllo dello stretto di Hormuz. Secondo Washington, Teheran starebbe cercando di imporre una sorta di pedaggio alle navi commerciali. Intanto, un raid israeliano nel sud del Libano ha provocato 6 morti, tra cui una bambina e 2 soccorritori.
2: Veniamo in Italia. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia, imputati per l'omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso ad Alatri nel gennaio del 2023. Secondo la ricostruzione della procura, il giovane venne colpito per errore durante una spedizione punitiva organizzata contro un altro ragazzo coinvolto in tensioni tra gruppi locali e giovani nordafricani. A sparare sarebbe stato Mattia Toson, seduto su uno scooter guidato dal padre.
1: Dopo quasi 8 anni arriva la sentenza di primo grado per la strage del Raganello in Calabria, dove nel 2018 morirono 10 persone travolte da una piena improvvisa nelle gole del torrente. Il tribunale di Castrovillari ha condannato il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, a 4 anni e 1 mese per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio. Condannata anche la guida escursionistica Giovanni Vangeri a 3 anni e 5 mesi. Assolti gli altri imputati. Le pene risultano inferiori rispetto alla richiesta avanzata dalla procura.
2: Nuove tensioni legali sul caso Garlasco. Stefania Cappa annuncia azioni giudiziarie contro l'avvocato Antonio De Renzis, difensore di Alberto Stasi. I legali della donna accusano De Renzis di aver utilizzato impropriamente mezzi pubblici per diffondere affermazioni considerate lesive della reputazione personale e professionale della loro assistita e della sua famiglia. La vicenda si inserisce nel clima sempre più acceso legato alle nuove discussioni mediatiche sul delitto di Chiara Poggi.
1: 2 gravi incidenti sul lavoro nelle campagne dell'Ascolano. A Comunanza, un uomo è rimasto schiacciato dal proprio bobcat ribaltatosi all'interno di una proprietà privata. Trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona, ha riportato traumi molto seri, in particolare a un braccio. Un secondo incidente è avvenuto a Ripa Berarda, nel territorio di Castignano, dove un agricoltore di 76 anni è stato travolto dal trattore mentre lavorava nei campi. Anche lui è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Ancona. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dei 2 episodi.
2: Ultima pagina. Domenica e lunedì oltre 6 milioni e mezzo di italiani saranno chiamati alle urne per le elezioni amministrative. Si voterà in 749 comuni, tra cui 18 capoluoghi. Tra le città più importanti coinvolte ci sono Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Avellino. Le urne resteranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì fino alle 15. Si tratta del primo importante test politico nazionale dopo il referendum sulla giustizia.
1: E chiudiamo con lo sport calcio. Antonio Conte prepara con la massima concentrazione la sua probabile ultima partita sulla panchina del Napoli. Domani la squadra andrà in ritiro in vista della sfida contro l'Udinese. All'allenatore azzurro basta un pareggio per chiudere il campionato almeno al secondo posto e mantenere il record personale di aver sempre concluso la Serie A tra i primi 2 posti. Dopo la gara potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale dell'addio al club di De Laurentiis. Intanto il Napoli valuta i possibili successori. Nelle ultime ore salgono le quotazioni di Max Allegri e Italiano, mentre si raffredda la pista Sarri. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Ballate con noi, tutto il liscio il folk.
1: Che amico c'ha paura una sera scura come carbon. E che era sta cana mura che costeggiava il bacchino. Un gatto e vuoi mangiarmi là. Sconto in mezzo e pa tan. Ma dopo mi sono accorto che si trattava di un pandegan.

0: A dire è vero, non sarei mia proprio tanto sicuro. Ieri era a scuro. E dopo, mi pareva tanto una serata strana. Poteria anche essere stata una pantegana.
1: Cosa?

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 31 minuti.
3: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
4: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Siamo arrivati al venerdì 22 maggio 2026 in diretta ancora una volta dai nostri studi. Si erge il
1: Fizz Show. No,
0: cosa c'è?
1: Si erge il
0: Fizz
1: Show. Ma che?
0: Beh sì, si alza, si solleva il nostro programma, il nostro talk show dedicato alla vita quotidiana.
1: Ottimo, e questo ci fa piacere, ma ergere. Ma basta.
0: Usiamo altri termini.
1: Ecco.
0: Candidamente si alza il nostro programma radiofonico di tendenza e che fa la differenza, Silvia. Hai capito? E quindi, allora, in questa bella puntata, che è quella che apre ufficialmente il weekend, no?
1: Sì.
0: Che Silvia adora, perché poi quando si parla di weekend,
1: certo,
0: lei è felicissima, non vede l'ora di stappare bottiglie di prosecco, di andare a fare la gita fuori porta.
1: Un weekend autentico, mica artificioso come quell'ergere che usi sempre tu.
0: Esatto.
1: Perché ergere suona come duro, pomposo, artificiale,
0: qualcosa di poco autentico. Noi parliamo invece come mangiamo, Silvia.
1: E poi, tra l'altro, un registro linguistico troppo aulico per te.
0: Che carina, vedi? Come buttarmi giù lì nel cestello.
1: E quindi si percepisce come fuori luogo,
0: sì,
1: un po' pretenzioso.
0: Che carina, veramente. Guarda,
1: e invece
0: mi copri di complimenti tutte le puntate.
1: Di complimenti quando te li meriti.
0: Ecco,
1: diciamo che
0: volte,
1: tu puoi contare su di me per l'autenticità.
0: Esatto, no, sull'autenticità, guarda, posso sottolineare con la penna rossa.
1: Sì, perché guarda,
0: sì,
1: te lo consiglio, mai più ergere, perché
0: sei autenticity. Sì.
1: Puzza un po' di
0: marmo, di
1: superiorità autoproclamata.
0: Questa l'ha tirata fuori da qualche parte.
1: Dal vasetto.
0: Così al volo, ma veramente da notte però. E allora possiamo partire con i punti di contatto mentre noi
1: interviste,
0: siamo personificati
1: collegamenti
0: nel mondo
1: speciali
0: della comunicazione,
1: musica
0: e andiamo.
1: notizia
0: sì,
1: farlocca.
0: Ma farloccati.
2: Sei sintonizzato su Radio Voce Amica. Chiamaci allo 0985 27 43 73. Puoi anche inviarci un'email a diretta rva@tiscali.it.
3: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
4: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
3: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
5: Fizz Show.

0: Ancora una volta siamo in linea insieme al nostro Gianluca Cocca dalla redazione di Tecno Android. Ciao Gianluca, ben trovato.
1: Ciao Ale, ciao a tutti.
0: Allora Gianluca, siamo con te oggi per parlare di un altro smartphone. Questa volta però parliamo di un Best Buy.
1: Sì, esatto, parliamo del Motorola Edge 70 Fusion che è stato dichiarato lo smartphone Best Buy del Mobile World Congress dalla nostra redazione. È sicuramente uno degli smartphone più interessanti perché abbiamo imparato a conoscere Motorola per le prestazioni rapportate alla qualità-prezzo. In particolar modo questo dispositivo 70 Fusion si va a frapporre tra la bassa fascia di gamma e la media fascia di gamma con un prezzo di mercato intorno ai 400 euro che addirittura con gli sconti potrebbe scendere al di sotto, e la fa da padrone una fotocamera spaziale con sensore Sony e quindi quasi da top di gamma. Le prestazioni poi sì, il processore è più o meno pari al competitor dal punto di vista hardware, ma dal punto di vista software Motorola ha sempre saputo perfezionare i dispositivi affinché possano rendere al massimo, quindi a parità di processore le prestazioni sono maggiori. Inoltre ha poi un display OLED molto fluido, è particolarmente luminoso, un design sottile e leggero, la qualità dei materiali e anche i colori sono veramente eccezionali, e il tutto, ripeto, a meno di 500 euro per un dispositivo che più o meno la concorrenza farebbe arrivare quasi a 1000 euro. Quindi Motorola quest'anno, ma in generale negli ultimi anni, sta andando molto molto bene nel settore della telefonia mobile. Sappiamo che poi Motorola è anche abbinata, in quanto facente parte dello stesso gruppo, a Lenovo. Lenovo che invece è il leader di mercato indiscusso a livello mondiale per quanto riguarda i laptop, soprattutto per utilizzo lavorativo, e quindi stiamo parlando di PC portatili. Questa partnership tra le due è veramente interessante perché permette ad entrambe di, tra virgolette, rubarsi le idee a vicenda, quindi coinvolgere nei processi produttivi sia Lenovo che Motorola, creando dei dispositivi entrambi solidi, sia PC portatili che smartphone, e interconnessi tra di loro, anche grazie all'intelligenza artificiale che abbiamo visto e toccato con mano ultimamente, ma arriverà in futuro su questi dispositivi. Un'intelligenza artificiale si chiama Agent AI, che riunisce un po' tutte le intelligenze artificiali in una e permetterà di fare specifici compiti, come ad esempio prenotami le vacanze o roba di questo tipo, oppure inserisce al calendario questa specifica corsa, quindi farà qualcosa in più rispetto alla normale chat di intelligenza artificiale a cui siamo abituati oggi. Insomma, tante belle novità. Ultima tra tutte, Motorola e Lenovo hanno siglato la partnership con FIFA, quindi per i mondiali di calcio, tutto ciò, tutte le eventi sportivi che riguardano la FIFA. Veramente, veramente tanta roba.
0: Tanta roba davvero, e ringraziamo come al solito il nostro Gianluca Cocca. Al prossimo collegamento insieme a Tecno Android.
1: Grazie a te Ale, ciao a tutti.

Rizzotti, Alessandro Fizzotti, ritorniamo in studio. Perché? Perché tra pochissimo è arrivato il momento del disco, il disco pizzi, il disco che sceglie Alessandro, lo possiamo dire. È un disco che non arriva a caso, ma si insinua nei nostri pensieri regalandoci energia. Vabbè, fatecelo sapere se poi vi ha regalato davvero energia. Noi siamo sempre qui, tra pochissimo, con collegamento speciale e subito dopo la notizia che non può mancare, la notizia che ci farà discutere, la notizia incredibile.

0: Eccoci, grazie alla nostra parte tecnica. Siete sempre all'interno del Fit Show, il nostro talk show con ospiti. È arrivato il momento di È Facile, la rubrica curata dal nostro cuoco italiano, Fabio Zago. Ciao, ben trovato Fabio.
1: Ciao Alessandro, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Senti, oggi parliamo di una cosa fresca, detox, che ci può, diciamo, aiutare per preparare la famosa prova costume, dico io, no? Un centrifugato.
1: Sì, bravissimo, puntiamo alla salute, è primavera, dobbiamo andare al mare, dobbiamo essere belli, magri, no, a parte gli scherzi, la salute è un fondamentale della cucina.
0: Ecco non Fabio, ma da dove
1: mai
0: arrivano questi centrifugati?
1: Arrivano da un'idea salutistica di eliminare magari le fibre per chi non può mangiarle, avendo poi un attrezzo specifico, e ovviamente quell'attrezzo si vende, fa mercato, ma naturalmente l'idea è la cucina salutistica, che inizia la sua storia negli anni 70 fondamentalmente. Dopo il boom economico si pensa che mangiare tanto e mangiare qualunque cosa non sia esattamente una buona idea. Una trasgressione ogni tanto sì, ma il cibo deve aiutarci a stare bene come prima cosa, come primo valore.
0: E quindi raccontiamo un po' di questo centrifugato detox che proponi al tuo pubblico,
1: sì,
0: quello del Fit
1: guarda
0: Show.
1: Abbiamo due opzioni, o frulliamo tutto a crema senza filtrare, oppure abbiamo l'apparecchio apposta che separa la parte liquida da quella solida, quindi abbiamo queste due opzioni. Io punterei su tenere tutto perché la fibra ci serve, e quindi un finocchio perfettamente pulito tagliato a pezzettini dentro il nostro frullatore, dentro il bicchiere a immersione o nella centrifuga apposita, due cetrioli sbucciati e privati dei semi. Un finocchio e due cetrioli basteranno per due persone. Si frulla tutto con un cucchiaio di olio extravergine, sale, un tocco di pepe, se vi piace un'erba aromatica, non so, qualche foglione di timo. La crema, diciamo così, un po' liquida peraltro, è pronta. Dovremo consumarla in fretta perché poi ossida l'aria non preparata da prima, se potete. Ecco, si fa, si centrifuga o si frulla e poi si serve. È una crema fredda, ovviamente. La completiamo con dei tocchettini di burrata, così appoggiata sopra, e qualche crostino di pane integrale, quindi cubetti di pane ai 5 cereali o pane di segola, appena spadellato in padella antecedente con un filo d'olio. Fine della ricetta. Facile, veloce. Si prepara anche se non si è bravissimi in cucina e fa molto bene, oltretutto col pane e un po' di formaggio abbiamo un piatto completo.
0: E anche in questo caso da presentare agli ospiti potrebbe essere un entrée questo, no?
1: Sì, esattamente, può essere un primo freddo, diciamo, in una cena primaverile estiva, ecco. Naturalmente poi il finocchio va a sparire nella stagionalità, si possono fare questi lavori anche, non so, con le carote, ad esempio, mi viene in mente, no? O con le zucchine, la zucchina cruda si può mangiare, non mi spaventate, anche la carota si può mangiare, quindi abbiamo qualche variante. Alla base finocchio e cetriolio possiamo aggiungere altre verdure crude frullando tutto.
0: Magari puntiamo ovviamente su verdure biologiche, che è meglio in questo caso, no Fabio?
1: Sì, certamente la verdura non troppo trattata è sempre un vantaggio. Ora io capisco che il cibo costa molto e quindi diventa un problema. Un tempo il cibo era più a portata di mano di tutte le tasche, oggi è diventata spesso, ahimè lo dico con tristezza, un lusso. Non dovrebbe essere così, il cibo non può essere trattato come una merce qualunque, come un profumo, un paio di pantaloni, ma è un tema che esula dal nostro incontro e quindi mi zittisco.
0: Grazie a Fabio Zago, però ci piace ogni tanto, insomma, puntare anche su queste cose e anche ovviamente sentire quello che pensi tu della vita di tutti i giorni. Grazie Fabio, un abbraccio.
1: Grazie Alessandro, grazie agli ascoltatori, grazie.

0: I media arabi, possibile accordo tra Stati Uniti e Iran nelle prossime ore, confermate in appello le condanne per omicidio di Thomas Bricca, strage dell'Araganello, condannato il sindaco di Civite a una guida escursionistica, nuove tensioni sul caso Garlasco tra Stefania Cappa e legale di Alberto Stasi, due gravi incidenti sul lavoro nelle campagne marchigiane, domenica e lunedì al voto 749 comuni italiani. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti nella prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere annunciato nelle prossime ore, lo riferisce Al-Arabia, citando fonti diplomatiche vicine ai negoziati mediati dal Pakistan. La bozza prevederebbe il cessate il fuoco immediato, la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e una graduale revoca delle sanzioni americane contro Teheran. Il capo dell'esercito pakistano, Azim Munir, è arrivato in Iran per incontrare i vertici della Repubblica Islamica. Restano però forti tensioni sul controllo dello stretto di Hormuz. Secondo Washington, Teheran starebbe cercando di imporre una sorta di pedaggio alle navi commerciali. Intanto, un raid israeliano nel sud del Libano ha provocato 6 morti, tra cui una bambina e 2 soccorritori.
4: Veniamo in Italia, la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia, imputati per l'omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso ad Alatri nel gennaio del 2023. Secondo la ricostruzione della procura, il giovane venne colpito per errore durante una spedizione punitiva organizzata contro un altro ragazzo coinvolto in tensioni tra gruppi locali e giovani nordafricani. A sparare sarebbe stato Mattia Toson, seduto sullo scooter guidato dal padre.
0: Dopo quasi 8 anni arriva la sentenza di primo grado per la strage dell'Araganello in Calabria, dove nel 2018 morirono 10 persone travolte da una piena improvvisa nelle gole del torrente. Il tribunale di Castrovillari ha condannato il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, a 4 anni e un mese per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio. Condannata anche la guida escursionista Giovanni Vangeri a 3 anni e 5 mesi. Assolti gli altri imputati, le pene risultano inferiori rispetto alla richiesta avanzata dalla procura.
4: Nuove tensioni legali sul caso Garlasco. Stefania Cappa annuncia azioni giudiziarie contro l'avvocato Antonio De Renzis, difensore di Alberto Stasi. I legali della donna accusano De Renzis di aver utilizzato impropriamente mezzi pubblici per diffondere affermazioni considerate lesive della reputazione personale e professionale della loro assistita e della sua famiglia. La vicenda si inserisce nel clima sempre più acceso legato alle nuove discussioni mediatiche sul delitto di Chiara Poggi.
0: Due gravi incidenti sul lavoro nelle campagne dell'Ascolano. A Comunanza, un uomo è rimasto schiacciato dal proprio bobcat, ribaltatosi all'interno di una proprietà privata, trasportato in ambulanza all'ospedale regionale di Torrette d'Ancona, ha riportato traumi molto seri, in particolare a un braccio. Un secondo incidente è avvenuto a Ripa Berarda, nel territorio di Castignano, dove un agricoltore di 76 anni è stato travolto dal trattore mentre lavorava nei campi. Anche lui è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Ancona. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dei due episodi.
4: Voltiamo pagina. Domenica e lunedì oltre 6 milioni e mezzo di italiani saranno chiamati alle urne per le elezioni amministrative. Si voterà in 749 comuni, tra cui 18 capoluoghi. Tra le città più importanti coinvolte ci sono Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Avellino. Le urne resteranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì fino alle 15. Si tratta del primo importante test politico nazionale dopo il referendum sulla giustizia.
0: E chiudiamo con lo sport. Calcio. Antonio Conte prepara con la massima concentrazione la sua probabile ultima partita sulla panchina del Napoli. Domani la squadra andrà in ritiro in vista della sfida contro l'Udinese. All'allenatore azzurro basta un pareggio per chiudere il campionato almeno al secondo posto e mantenere il record personale di aver sempre concluso la Serie A tra i primi due posti. Dopo la gara potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale dell'addio al club di De Laurentiis. Intanto il Napoli valuta i possibili successori. Nelle ultime ore salgono le quotazioni di Max Allegri e Italiano, mentre si raffredda la pista Sarri. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, dopo.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia.
5: It's a Fit Show.

0: Siamo al venerdì 22 maggio con le notizie, sì.
1: Caro mio, caro mio, caro mio, tu che sei animale da ufficio.
0: Sì.
1: Ma anche un po' pantofolaio incallito. Oggi è la giornata della biodiversità. E parliamo di un dato che fa più male di un graffio ricevuto dal proprio gatto. Te lo dico.
0: Sì.
1: Dal 1970 ad oggi, la popolazione di vertebrati selvatici, quindi sto parlando di pesci, di anfibi, di uccelli, di rettili e di mammiferi, è crollata del 73%. Ripeto, la biodiversità è crollata del 73%. Hai capito, Ale? Tre animali su quattro se la sono squagliata. E non per una vacanza, E sai qual è la parte peggiore? L'acqua dolce ha perso l'85% dei suoi abitanti. I poveri pesci sono praticamente in sciopero generale, mentre quelli che vivono sulla terra, come cervi e scimmie, sono calati del 69%. Dal mare se ne sono andati il 56%. È tantissimo.
0: È tantissimo.
1: Un disastro su tre fronti:
0: sì.
1: Acqua, terra, mare. Roba che mancano solo i dinosauri per completare il quadro.
0: È vero.
1: Pensa poi che il sud del mondo è quello che ha sofferto di più. Lo sai?
0: No.
1: America Latina, Caraibi hanno visto ridursi le popolazioni del 95%, tanto che anche i pappagalli probabilmente hanno cambiato residenza. L'Africa meno 76%, l'Asia Pacifico il 60%, l'Europa e il Nord America solo, tra virgolette, solo, mettimi il rullo di tamburi.
0: Trum, trum, trum, trum.
1: 35-39%.
0: Ecco, vedi un po'.
1: Allora, facciamo un passo indietro, Ale.
0: Passo indietro.
1: E guardiamo in faccia la realtà.
0: Sì.
1: È colpa nostra. Perché distruggiamo gli habitat per agricoltura intensiva, urbanizzazione, inquinamento, sfruttiamo troppo foreste, fiumi, mari. Capisci, Ale? Cambiamo il clima alla faccia del riscaldamento globale e spianiamo la natura con pesticidi, plastica, specie esotiche, invasive, insomma. Non siamo stati bravissimi, Ale.
0: Ecco.
1: E la vera paura, ci avvertono gli esperti, è il punto di non ritorno. Quando perdiamo troppi habitat, troppe specie, gli ecosistemi, come foreste, barriere coralline, collassano. E allora sì, la natura smette di fare il suo lavoro. Purifica acqua, aria, mantiene la fauna. Capisci? La natura è importante. E d'altra parte, di conseguenza, anche noi alla fine siamo danneggiati. Perché senza di lei siamo come una pizza senza mozzarella, Ale. Esistiamo, ma ci manca la qualità.

0: ragione la nostra Silvietta quando parla della natura, di avere più rispetto per la natura, no?
1: Oggi giornata della biodiversità, dobbiamo ricordarcelo ancora di più. Però ti dico anche una buona notizia per chiudere in bellezza, Ale. Ci sono alcune isole felici.
0: Sì.
1: I gorilla di montagna, per esempio, stanno aumentando del 3% annuo. I bisonti europei stanno tornando. È la prova che se lavoriamo seriamente la natura può anche riprendersi. Quindi non è troppo tardi, ma abbiamo anche fretta, quindi dobbiamo muoverci. Quindi faccio una proposta, Ale.
0: Sentiamo la proposta.
1: Se facciamo la spesa, scegliamo cibi meno impattanti. Se potete, limitate la carne, proteggete l'acqua, la terra. Parlatene, protestate, fate sapere che ci tenete, perché un mondo senza pesci e uccelli è un incubo.
0: Hai ragione, Silvia.
1: In fondo,
0: hai veramente ragione.
1: Basta poco, no, Ale? Per esempio, chiudere un rubinetto, dire no a pesticidi, a sprechi, così.
0: Utilizzare magari prodotti bio per la casa.
1: Così ci riempiremo di ottimismo, Ale. Ottimismo
0: almeno
1: collettivo.
0: Facciamolo per noi, facciamolo per il pianeta.
1: E ricordiamocelo, la biodiversità non è solo un dovere, ma è un regalo che dobbiamo fare a noi stessi.
0: Grazie a Silvia Poletti.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi, sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invito.

Arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Tra qualche istante, nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale, questi principali titoli: operaio muore colpito da un ramo nel Vibonese, morto l'operaio precipitato dal tetto nel Cosentino, Gioia Tauro inaugurato il nuovo presidio medico portuale, unica la boom di domande di ammissione. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto con l'informazione regionale della Calabria. Tragedia sul lavoro a Monterosso Calabro, nella Vibonese, dove un operaio di 63 anni ha perso la vita ieri durante operazioni di taglio alberi in una zona boschiva. Secondo una prima ricostruzione, un grosso ramo si è staccato improvvisamente colpendolo alla testa. Inutili i soccorsi del 118 e del soccorso, l'uomo lascia moglie e tre figli. E non ce l'ha fatta Franco Vescio, l'operaio di 51 anni, caduto una settimana fa dal tetto di un edificio a Fuscaldo, in provincia di Cosenza, mentre eseguiva lavori di manutenzione su cavi di telecomunicazione. Ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Catanzaro, è deceduto dopo 7 giorni di agonia, indagano i carabinieri. È stato inaugurato nel porto di Gioia Tauro il nuovo presidio di primo intervento medico-sanitario. La struttura garantirà assistenza sanitaria essenziale ai circa 2000 dipendenti dello scalo e agli operatori portuali che ogni giorno lavorano nell'hub logistico. L'Università della Calabria registra un forte aumento delle domande di ammissione ai corsi di laurea. Le richieste sono cresciute del 25% rispetto al 2025, superando quota 6.000. In forte crescita anche le candidature degli studenti extra Unione Europea, aumentata del 75%. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
0: RVA, Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Così, fra fulmini, tu vivi.

ce la fare. E cerco ogni forma di dolore, mischiata al sangue col sudore. E sento il respiro che manca e sento l'ansia che avanza. Fatemi uscire da questa pena.

avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole.

0: Radio Voce Amica.
1: Grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici, sempre se la strega è in Iraq, bianca neve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto, quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera, stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

0: ora dove lei, se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome, mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone, le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro, il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro, questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia in me.

e all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai una

0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Oh

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorrei.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: realtà è traumatico, si sa, purché non vincano l'ipocrisia e la cecità.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

in un lampo nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper, infatti ci giochiamo.

certo ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere se sei ancora viva, per sentire se sei ancora vera.

stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scolorito.

0: male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.
1: I grandi successi del passato.